Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

Nel mondo degli influencer da 1 milione di follower, delle diete che durano 3 giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance dei bilancieri.

Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan, lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io, eh. Oggi dissacriamo un po', niente beveroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato da un numero che, se è sotto il 25, vuol dire che state bene, se è sopra il 25 siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul tapirulan in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down. Un po' di squat. Un po' di flessioni. Insieme ai Chainsmokers.

0: Sfatiamo questo mito che il grasso si sciolga come il burro in padella. Il grasso non si scioglie come il burro in padella, né viene espulso sudando. Sudare vi fa perdere liquidi e sali minerali che basta reintegrare con un bicchiere d'acqua. Quindi mentre voi rischiate il collasso, su Instagram c'è il guru di turno con la tartaruga photoshoppata che lancia anatemi contro i carboidrati dopo le 6 di sera. Secondo questa divinità, alle 18.01 la pasta subisce una mutazione genetica e si trasforma istantaneamente in ciccia sui vostri fianchi. Sono belle le maniglie dell'amore ogni tanto, eh? Però la realtà è più noiosa e ve la dico tra poco. Anch'io la tartaruga photoshoppando, però è al contrario.
1: Oh my god! That's that ninth gear.

il carboidrato di sera. Vi dicevo che la realtà scientifica è molto più noiosa. Al vostro corpo non importa che ore siano. Se il fabbisogno giornaliero permette una quota di carboidrati, potete mangiarli anche a mezzanotte mentre guardate CSI Miami. Perché il peso dipende dal bilancio calorico nell'arco delle 24 ore e della settimana, non dall'orologio della cucina. Quindi spegnete i social. Toglietevi il cellofan di dosso, toglietevi le felpe e godetevi quel piatto di pasta serale senza sensi di colpa. Siate felici. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp.

What you waiting for? Cosa stai aspettando? Marco da Milano dice: il mio personal trainer dice che se mangio un pomodoro fuori pasto interrompo la chetosi e rovino il deficit calorico. Ho fame. Posso rischiare la vita con una carota? Considerando la quantità di calorie ridicole che ha una carota, secondo me non rischi niente. Meglio una carota adesso che arrivare a cena con l'umore di un cannibale affamato.

Dicevamo, quali strumenti, quali attrezzi usate di più in palestra? Tipo leg press, lat machine, chest press, leg extension. La mia rubrica preferita, gli attrezzi imbarazzanti, quegli attrezzi da palestra più inutili e costosi mai inventati. Parlo della leggendaria pedana vibrante. Ve la ricordate? Quella macchinario infernale che negli anni 2000 vi prometteva di sciogliere il grasso semplicemente stando in piedi. Con un terremoto magnitudo 6 sotto. Le vibrazioni, dicevano i venditori, attivavano i muscoli in modo involontario. Bastava tremare come un budino al vento, senza alzare nessun peso, per bruciare calorie, come i rulli massaggiatori in legno per la cellulite. Chi non le ha provati? O le pance di gomma finte sotto quella vera per sudare di più. Ricordatevi, se un attrezzo vi promette di sciogliere il vostro grasso senza fatica, l'unica cosa che si scioglierà saranno i soldi del vostro portafoglio. Tra poco parliamo di cibo fit. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro personal trainer per quest'ora.

La splendida voce di Pink e Million Dreams. For the world we're gonna make. Entriamo nel tempio del consumismo moderno, la corsia dei prodotti fit del supermercato, un capolavoro di manipolazione psicologica. Biscotti proteici, barrette energetiche, patatine light, a volte in confezioni minimaliste con scritte che urlano salute. Adesso prendete, girate la confezione e leggete i valori nutrizionali. Per compensare la riduzione di grassi, sono stracolmi di zuccheri artificiali.

Dicevamo zuccheri e addensanti. È un miracolo. Ogni singola barretta affitta le stesse calorie, né più e né meno, di un grazioso e glorioso bombolone alla crema. Con la differenza che il bombolone vi rende felici. Il marketing ci ha fatto credere che per essere in salute servano cibi complessi e costosi. Ma la verità è che i veri superfood non hanno bisogno di pubblicità e costano pochissimo. Un esempio imbattibile? Le vostre uova, il cibo più completo del pianeta. Contengono proteine nobili, altissimo valore biologico, sani grassi, vitamine del gruppo B e ferro. Eppure nessuno fa i balletti su TikTok quando si tratta di vendere uova. Lo stesso vale per i legumi, per la verdura di stagione, per i cereali. Voi smettete di spendere metà del vostro stipendio in cibo modificato in laboratorio. Provate a mangiare del cibo vero, semplice. Non c'è bisogno di una laurea in chimica per leggere l'etichetta. Si può avere un bombolone, regia? Grazie. Need you tonight in excess. Need you, bombolone. Dopo leggiamo il messaggio di Elena che fa 3 ore di zumba. Mettete il cuoricino al vostro speaker itinerante. Sulla pagina WhatsApp e sulla pagina Facebook di Viaggiando c'è un tastino.

Yeah, con Saverio Lombardi al ritmo di Madonna, Material Girl. Un bel balletto per vendere le uova su TikTok sarebbe interessante. Lo mettiamo subito sulla pagina Instagram della radio, eh? Voi provate, fatelo e taggateci. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ci scrive Elena da Roma: faccio 3 ore di zumba al giorno e mangio solo insalatina e petto di pollo scondito, ma la bilancia non scende. Sarà sfortuna? Sarà il cortisolo? Il cortisolo è l'ormone dello stress. Più siete stressati, più trattenete liquidi. Ritenzione idrica, sicuramente. Magari aggiungiamo un po' di carboidrati. Magari facciamo un po' di attività fisica. Magari il metabolismo si muove. Magari non siamo più stressati. Passiamo dal cortisolo alle endorfine, che ne sai? Luca ci scrive: il mio nutrizionista mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Dice che sono infiammato. Secondo me t'ha infiammato il conto corrente. Spero che le tue intolleranze siano certificate, se no cambia professionista.

Bello però, mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Premetto che il mio personal trainer, la mia nutrizionista e il mio mental coach stanno ascoltando la trasmissione. Domani in palestra saranno veri e propri grandi problemi. Stress uguale cortisolo. Cortisolo uguale ritenzione idrica. Siate felici e siate meno stressati. In fondo siamo solo umani.

Confessate il vostro peccato di gola. Qual è il cibo proibito che mangiate di nascosto in macchina per non farvi vedere dal vostro personal trainer? Scrivetemelo, che poi lo uso anch'io.

Tutto sommato la palestra è un luogo romantico. Lei guarda lui allo specchio che mostra bicipite e tricipite. Lui guarda lei che mostra il gluteo e l'adduttore.

se non sbaglio faceva parte della colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. A proposito di Gentiluomo, Roberto ci dice che in palestra lui guarda i pettorali. Ragazzi, voi siete più fuori di me. Voglio un like subito, tutti quelli che guardano la borsa della palestra senza muoversi dal divano.

Il mood di oggi è pazzesco. Pazzesco è il modo in cui interagite con lo speaker itinerante. Ricordatevi che lo stress è quello che vi fa ingrassare. Mica la carbonara.

Vi piace la carbonara? È già un'ora di viaggiando, sta andando. Abbiamo parlato di un pieno di energia musicale. Questa puntata era bilanciere e bilance. Il tempo vola, ma la vostra forza resta. Abbiamo gridato a gran voce che muovere il corpo e mangiare bene non sono sacrifici, ma superpoteri per la vostra felicità. Smettetela di pesare i grammi, iniziate a misurare i vostri sorrisi, signori. Ogni allenamento vi rende forte, ogni piatto sano vi regala lo sprint, diventate campioni della vostra vita. Restate connessi, seguiteci su Instagram e Facebook, Viaggiando Live Radio Show, per le vostre ricettine flash e pillole di motivazione. Vi lascio riflettere con la frase: nutri il corpo, allena la mente e vola sempre più in alto. Voglio le vostre risposte su Instagram per questa ora di viaggiando tra bilance e bilancieri.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case, e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: che mi hai rubato il cuore.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: con Celentano.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Ho visto

0: Suono fa la domenica da te.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni, sei così irripetibile, sei tu non

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Me gusta mi reggae.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. Resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez, lo ascoltiamo.
2: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
1: Oltre all'argentino si sblocca Kolo Muani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
3: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo, domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza-Sassuolo aprirà questa sera alle 20.45 la quinta giornata. Questa sera si apre anche il quinto turno di B, con la sfida tra Juve-Stabia e Cesena. Ultimo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe e Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0, gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set, spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine, la gioia azzurra al tie break. Parola a Capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
1: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Ed è tutto dallo sport.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
2: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: esperanza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale e l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
1: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
8: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
9: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Attenzione, è in partenza sul primo binario il treno musicale di DJ Tony Delta. Vi invitiamo a salire e portare le mani al cielo. Attenzione, avvicinarsi alla cassa che punta.
4: Come? L'ha detto, non oltrepassare la linea gialla, non l'ha detto, però va bene lo stesso. Siamo qui pronti per iniziare questo nuovo appuntamento di Enjoy. Siete carichi? Io sono carichissimo. Abbiamo messo il gettone per ritornare un po' indietro nel tempo. Questa volta ritorniamo al 2024, un disco mio, si chiama Angels. Una canzone ovviamente fatta senza deficienza artificiale, perché io per me è vietato, qui non può suonare musica del genere, che non è musica, inizia con la M ma non è musica, finisce con la A anche, e in mezzo c'è RD, giusto? Avete capito? Ascoltiamo invece questo disco fatto in modo tradizionale, Angels, Tony Delta.

questo giorno, questo pomeriggio, quando volete, e faccio ascoltare un altro brano che ha sonorità simili, ovviamente io nel mio bagaglio culturale, musicale più che altro, che poi diventa anche culturale perché si conosce tanta musica, poi dopo ti fai un po' influenzare. Infatti il disco che vi ho fatto ascoltare, che ho realizzato io, un pochino si ispira, diciamo che comunque dentro di me, a questi dischi di web o anche ad altro. Canzone che mi ricorda la fine dell'estate di un po' di anni fa, 25-26 anni fa, verso l'autunno, verso quello che sarà la nuova stagione, no? Diciamo così, vedi? E non riesco neanche a parlare perché immagino già tante serate. Mi raccomando, non state lì a sottilizzare sui 20-30 euro per il DJ, perché la musica è importante. Poi c'è gente che spende migliaia di euro per un pranzo, per una cena, e per il DJ che fa? Va a guardare la 50 euro, la 10 euro, la 20 euro. È qualcosa di imbarazzante, ultimamente è così. Quindi vi invito a dare valore alla musica, perché la musica ha valore, soprattutto chi lavora con la musica e poi porta l'impianto nelle feste private, e quelle cose non si guardano. Ricordate quanto costa il carburante, anche

dette mai, però esistono quasi da sempre, ma ultimamente si stanno accentuando. Il problema è che il DJ che lavora con la musica sembra quasi che debba tornare indietro con l'aspetto economico, invece di aumentare, tutto aumenta e il DJ deve diminuire, cioè nel senso se si prendeva tot deve prendere un po' di meno. Ma in realtà questa è una cosa sbagliatissima, perché per venire nella vostra festa il disc jockey o comunque il musicista, chi fa musica, l'animatore, come lo volete chiamare, deve prima di tutto comprare i dischi se è una persona seria, deve mettere il carburante, deve cambiare le casse se si rompono, insomma hanno tante, tante problematiche che voi non vedete, ma soprattutto vi deve montare tutto, trasportare tutto, deve mettere la benzina, come si dice, che costa tanto, e vi deve fare la serata, vi deve fare divertire, che non è cosa da poco. E quindi ricordate, non risparmiate sulla musica, perché la musica è fondamentale. Votiamo un altro disco. Questo mi fa viaggiare. Sempre stesso artista, Pierluigi Giombini, che fra l'altro è produttore di Gazebo, di Ryan Paris negli anni 80, poi nei 2000, produsse questo progetto web, Mornings.

ve le mixo sulle ali della musica trance, quella più melodica, l'euro trance, italo trance, come volete chiamarla. Continuiamo con la melodia, però un progetto un po' diverso, un pochino sull'italo, ma sempre che ricorda, che ne so, le sonorità di ETB di quel periodo. Erano T42 all'italiana, featuring Sharp, un progetto in cui era compreso, diciamo così, il progetto di Fargetta, Get Far. Mario Fargetta, vabbè, tutti lo ricordano, anche perché è un collega radiofonico ancora adesso. Ascoltiamo questo disco che si chiama Set Me Free. Eh sì, bisogna essere liberi nella vita.

0: Me Free, una canzone che ci ricorda tante belle cose di tanto tempo fa. Ma voi mi direte, ma tu ricordi solo il passato? Ma guardate che il passato è l'unica cosa certa che abbiamo nella vita, quindi bisogna fare tesoro delle proprie radici per poi andare avanti e vivere meglio il presente e ricordarsi da dove siamo venuti. Perché non vuol dire che andando avanti si migliora, bisogna magari mantenere anche la qualità di un po' di tempo che si sta perdendo. Facciamo più con lo break e siamo qui.
1: Vuoi contattarci per una serata? Oh, sì! In console, Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/TonyDelta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Delta,
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Let yourself go.

0: si canta, sì.
1: Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
0: Vai, me la mixo, me la mixo. Sto zitto.

questa canzone utilizza delle percussioni, quella percussione iniziale che fa, che utilizzavo anche io nel 99-2000 con un disco che fece, si chiamava Mange la Musique. Quando questa canzone uscì, nel 2002 più o meno, cazzo, dicevo, ho detto già, cazzo, già l'ho detto, vabbè, si può dire in radio? Sì. Amor Bijou Bijou, la discoteca is calling you. Ecco, questo suono qua si sente sotto, già lo usavo 2 anni prima e dissi, mi hanno fregato il suono. Quel periodo era così, quando utilizzavi un suono. Beh, passiamo a un altro disco emozionante, Mauro Picotto, con

oggi ho deciso deciso con la I in mezzo, mi raccomando, di farvi emozionare. Abbiamo ascoltato Comodo, che non è comodo, Comodo è un'isola, è il drago di Comodo, era il periodo dei rettili, no, di Mauro Picotto, che continua ancora a fare musica. Adesso vi faccio ascoltare un disco dall'inizio. Sì, dall'inizio alla fine. Adesso ho deciso che tutti i dischi li ascoltiamo dall'inizio alla fine, quindi l'extended, per capire come evolve il brano. Questo era Atomico, Lele Dance del 2001. Vedete come progredisce? Adesso parte la cassa. Buon ascolto!

0: proprio il body, muovi il tuo corpo. Non sono gli FL65, e tantomeno altro gruppo, è Atomico con Lele Dance, Move Your Body. E ho promesso di farvelo ascoltare fino alla fine, ve l'ho fatto ascoltare, intanto facciamo una piccola pausa e poi andiamo verso un per la vostra gioia lo dico, l'amour toujours, state lì, ma nella versione Cielo Mix, quella che a me piace di più. L'ascoltiamo anch'essa dall'inizio alla fine e facciamo sentire la grande botta, ok?
1: Ok. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
6: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: Sì. Facciamo tipo Sarabanda, ve l'ho già detto il titolo, però per magari chi si è collegato in questo momento, secondo voi quale disco è questo? Se vi siete collegati adesso magari potete indovinare. Possiamo solo insieme fare una cosa, al mio tre facciamo sentire la grande botta, poi per chi non ha ascoltato ciò che ho detto prima della pausa può indovinare il disco, ok? La grande botta, 1, 2, 3, grande botta, vai!

No, mi sembra di stare nell'estate 2000 e di ascoltare la fine del brano, che dicevo, caspita, già è finita, durava 8 minuti, no, questo brano, 7-8 minuti, però passiamo a un altro grande produttore, Mario Più, con

disco cantato dalla moglie di Mario Più, More, quindi Più More, Mario Più, era Around the World. Ascoltiamo Prezioso, Let Me Stay.

che facciamo una piccola pausa e ritorniamo con tanta altra bella musica. Come si dice in italiano? Bella musica. La lingua si emoziona, figuratevi. Avete visto, no? È bello, è bello. Figuratevi tutto il resto. Facciamo un piccolo break dopo aver ascoltato Prezioso Chris di Marvin con Let Me Stay. Arriva un gruppo che vi piace molto, Brothers the Moon, nella versione in inglese. A fra poco.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Su Enjoy, Enjoy.

Francesca che ascolta da Civitavecchia, Giovanni che ascolta dal Trentino Alto Adige e Alberta che ascolta da Potenza. Hanno indovinato il gruppo e il disco. Hotel St. George, sì, sono proprio loro, Never Say Never. My love, come fa? My love is shining your eyes. Passiamo a un altro disco musicale. Sì, cos'è questo? Mass Musica. Quel periodo si pompava con la musica, che avete capito, anche con altro. E questa canzone spaccava di brutto. Mass Musica, Carolina Marquez nella versione hard.

io la chiamo la versione hard, ma in realtà è l'original club mix di Carolina Marquez, che adesso ultimamente, anche prima, veniva prodotta da Vanni G, che è il marito, Vanni Giorgilli, sì, quello degli Hotel St. George. E quello non è Giorgio Vanni, è un altro. È Vanni G. Eh sì, quello di Punto G, quello di Sonora, quello di All My Illusion in My Hand, la ricordate? Spacca questa musica, ragazzi, volume a pala, enjoy!

0: Facciamo un piccolo break e rientriamo qui sempre su Enjoy, ma soprattutto sulla vostra radio preferita.
1: Ehi!
2: Vuoi contattarci per una serata?
3: Oh, sì!
2: In console, Tony Delta. Musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: chiudi gli occhi, inizia a sognare, in console, Delta,
1: Vabbè, ok, lo confesso. Che dite, lo confesso? Ok, dai, vai.
2: Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata. Una grande Basilicata, una Basilicata che è stessa.

dice la Basilicata. La Basilicata è stanca delle sue incongruenze. La Basilicata si sta chiedendo, perché la Basilicata è una regione riflessiva, una regione che ragiona, la Basilicata si sta chiedendo ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40% non c'è la mafia. Ma dateci la nostra fetta di mafia! Dice la Basilicata. La Basilicata è stanca di Cristi che si fermano ai Eboli. Per carità, un bel libro,

Papa si è interessato, ci ha telefonato, ha detto state tranquilli, ci avrebbe aiutato, e noi per stare tranquilli, per aiutarci a resistere senza dirgli niente, ci siamo fatti buddisti.

0: E comunque alla Basilicata non le interessa di entrare in Europa, casomai in Asia minore. Settima.
1: Allora, una canzone che è praticamente un omaggio alla mia terra di origine e qui vivo ancora, diciamolo. Se volete nella vostra festa posso venire a suonare tranquillamente in Basilicata, ma soprattutto anche nelle regioni limitrofe, per esempio.
2: Bene.
1: Ovunque, anche all'estero. Infatti tante serate le abbiamo fatte in Spagna, in Belgio, in Lussemburgo. Aggiungiamo uno stato in più o magari una serata in più. Ascoltiamo adesso Stellar Project, discone. Rallentiamo un po' il ritmo, ma restiamo più o meno in quegli anni, era il 2004. Disconissimo, non si può dire, non lo dico lo stesso. Siete qui sulla vostra radio preferita. Io sono Tony Delta e questo è Enjoy.

nel 2001 e siamo nell'estate prima. Che cos'è questa? Era più o meno lo stesso periodo. Loro sono Nari e Milani, come pseudonimo utilizzavano Unconditional. E questo era Computer Love. Mi ricordo in quel periodo anche Techno Disco. Era simile con la sonorità, più o meno, no? Spettacolo.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: E questo arpeggio cosa ci dice? Ci trasmette tante emozioni. Fragma, Tocca's Miracle, lo spettacolo puro. Sì, la musica che arriva dentro il cuore, arriva anche nella nostra pelle. E ce la cantiamo pure.

0: poi le persone sensibili sono così, si devono anche difendere in un certo modo, anche con un po' di aggressività musicale, come in questo caso.
1: Ai, ai, ai, ai, memories alone.
0: Continuiamo, ma in questo caso saltelliamo come le rane pazze, come le molle. Al mio tre tutti quanti, ce la saltiamo? Ma prima ce la cantiamo, dai, poi saltate quando volete, quando sentite la cassa. Si salta, intanto la chitarra. La attiviamo fra un po', eh? Aspetta che la attiviamo. Vai, hai portato la chitarra? Ah, lo dico a loro che stanno lì. Va bene, vai. Uno, due, tre, ok. La suono io? La suono io? No, non la suono. Benissimo, ok. Ho deciso, facciamo partire la cassa. Al mio tre tutti quanti, saltelliamo come i pazzi. Uno, due, tre.

su un altro artista fantastico, tre artisti preziosi featuring Marvin. Emergency. Escono i Regina in origine degli anni 80, che loro hanno pensato di rifare una chiave veramente figa, che in quel periodo spaccava veramente di brutto.

ragazze, vi saluto così con un disco fantastico che arriva in questo momento, forse, ma non è così, dai, ascoltiamo l'ultimo disco, chissà se sarà l'ultimo disco. Abbiamo ascoltato intanto Emergency 911, questo disco arrivava, si sentiva dall'altra parte del paese, dall'altra parte della città quando suonava. Intanto arriva il Red Rock, King of Rock.

king of rock. I'm a king of rock. A king of rock. I'm a king of rock.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori
3: Time Machine con Hugh DJ.
2: Va ora in onda
4: Hugh DJ.
5: Ma benvenuti a tutti, come state? Sono Hugh DJ e questa è Time Machine. Anche questa settimana siamo pronti per fare il nostro viaggio musicale. Avete già capito, ascoltando la musica nel sottofondo che ci sta accompagnando in questa intro, di che cosa parliamo oggi, che viaggio faremo? Secondo me la maggior parte di voi l'ha già capito, anche perché mi sono arrivate tante richieste nei mesi che ho un po' ignorato. Mi sono fatto trasportare dal mondo della dance anni 90-2000 e ho un po' ignorato la richiesta di questa musica, che oggi farò assolutamente sì, perché siamo atterrati, la macchina del tempo si è fermata davanti a una discoteca. Siamo più o meno alla fine degli anni 70, sì, perché oggi raccoglieremo tanta musica degli anni 70. Possiamo tranquillamente definirla una puntata disco music funky degli anni 70. Vi ricordo come sempre che se avete voglia di ascoltare un viaggio particolare della Time Machine, mi potete scrivere cercandomi su Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud. Hugh DJ, che si scrive sempre con la Y, come York e come Yankee. Ma partiamo con un brano famosissimo, siamo nel 1978, loro sono gli Chic e questa si chiama Le Freak.

E questo sicuramente è un pezzone degli anni 70, lo conoscete tutti, ma anche il prossimo sono convinto che vi farà ballare e un pochino cantare. Diciamo di sì. Lei è Gloria Gaynor, siamo sempre nel 1978 e questa canzone si chiama I Will Survive.

dai che mettiamo un pezzettino un po' meno mainstream che vi faccia comunque, che vi evochi comunque qualche ricordo. Vediamo se ce la faccio con questa canzone che ho scelto del 1976. Questo gruppo ha dato molto alla musica funky, ma non è stato nella musica disco, non è stato mainstream. Infatti veramente sono curioso di sapere se qualcuno di voi lo conosce. Non vi sto neanche a dire che questa canzone è stata colonna sonora di un film del 1976 che si chiama proprio come la canzone, o viceversa, perché ho il dubbio che anche il film non sia granché stato visto o che ve lo possiate ricordare, perché non è che sia un capolavoro. Insomma, comunque, primo loro album, ha lo stesso nome della canzone, ha lo stesso nome del film. Questi sono i Rolls Royce con Car Wash.

vi è piaciuto questo brano? L'avevate mai ascoltato? Car Wash dei Rolls Royce? Non lo so. Sul prossimo punto un po' di più. Siamo nel pieno del Philadelphia Soul. Loro sono McFadden e Whitehead, 1979, con Ain't No Stopping Us Now.

il prossimo brano, il brano che sto mettendo è famosissimissimissimo. Vi dico, sapete che per chi è abituato come me a suonare musica un pochino più recente, mettere a tempo questi dischi è sempre abbastanza complicato, perché mentre la musica di adesso, la musica elettronica, è tutta molto quantizzata, è tutta molto precisa, questi brani che erano per la maggior parte suonati veramente in studio hanno delle micro differenze di timing che li rendono abbastanza complessi da mettere a tempo, ma va bene, non è un problema, è un tecnicismo, chi se ne frega. Per il prossimo brano spariamo una hit 1999, Sister Sledge, questa è We Are Family.

E non è esattamente una casualità che il prossimo brano sia un brano degli Chic. Sì, perché questa canzone delle Sister Sledge, che si chiama We Are Family, è stata scritta proprio dagli Chic, che invece ascoltiamo nel loro brano di punta del 1979, che si chiama Good.

e stiamo sparando un po' di hit degli anni 70 della disco music. Adesso andiamo avanti su questo filone. Il prossimo brano è un brano del 1978, lo conoscete a memoria. Loro sono i Bee Gees e la canzone si chiama Night Fever.

Tornano pochi brani dopo perché anche questo brano è immancabile se facciamo una puntata disco dance. 1977, loro sono ancora i Bee Gees e questa è Stayin' Alive.

Allora, non vi nego che questo brano è un pochino più difficile, ma è una chicca esagerata che spero di farvi scoprire oggi. Spero che qualcuno di voi non abbia mai sentito e che abbia voglia di andarsi a cercare su YouTube, su Spotify, su Deezer, non so dove ascoltate la musica di solito, perché questo brano è lunghissimo e non l'ho messo tutto, ma l'ho messo per dirvi il titolo e per sperare che lo andiate ad ascoltare, perché è un capolavoro di musica disco elettronica. Questo è stato uno dei pionieri della musica elettronica, perché siamo nel 1977. Lui è Marc Cerrone, o meglio, siccome è francese, Marc Serrone. Questa canzone si chiama Supernature.

Ragazzi, io veramente spero di avervi fatto un regalo, perché questo brano, che dura quasi 10 minuti se non mi sbaglio, lo potete veramente andare ad ascoltare e capire che cosa ha fatto questo artista nel 1977 con gli strumenti che c'erano.

Ed è importante secondo me dire che questo disco della Queen of Disco di Donna Summer è stato prodotto, è stato coprodotto da Giorgio Moroder, un artista italiano che conoscete penso molto bene, protagonista della musica, della scena della musica elettronica già a partire dagli anni 70 con queste sonorità che tutti bene conosciamo. Andiamo avanti con un altro disco bellissimo, 1976, loro li conoscete bene bene bene, si chiamano The Tramps e la canzone è Disco Inferno.

avete già capito secondo me che brano sta arrivando, sentite il puu tipico, ce lo fa riconoscere lontano un chilometro, appena sentiamo questa musica siamo pronti a ballare questo brano del 1979 di lei che prima di iniziare la sua carriera di cantante, lo sapete, secondo me lo sapete, faceva l'insegnante. Sto parlando proprio di Anita Ward, il brano ve lo ripeto è del 1979 e si chiama Ring My.

bella Ring My Bell, vero? Ve la ricordavate? Secondo me sì, alla grande che ve la ricordate, ne sono convinto. Andiamo avanti con un brano del 1976 che ancora adesso viene richiestissimo, anche nell'estate appena passata quando ho suonato qua e là è arrivata quasi tutte le sere una richiesta per questo brano. Qualche settimana fa durante la nostra Time Machine vi ho detto che avrei voluto mettere la versione di questa canzone di Bonolis e Laurenti, che però non ho trovato, non la trovavo in mezzo ai miei dischi, ma l'ho trovata, quindi ve la propinerò quanto prima. Lui è Bonnie M e questa è Daddy Cool.

E io vi immagino che state ballando i passi di YMCA, che sapete ormai a memoria, da soli, guardandovi allo specchio o insieme ai vostri amici. Aspetto i vostri video sui social con un tag per UDJ per vedere cosa avete combinato. Andiamo avanti con un brano un po' meno mainstream, secondo me sempre molto bello, 1978, lui è Dan Hartman. Penso che lo conosciate molto meglio per Relight My Fire, ma io vi faccio ascoltare Instant Replay.

Secondo me alla fine qualcuno di voi questo brano se lo ricordava e lo ha anche cantato, perché comunque non era il suo brano più famoso, non è il suo brano più famoso, ma sicuramente lo abbiamo ascoltato tanto. Andiamo avanti invece con un brano che famoso è e lo è alla grande, 1978, Earth, Wind and Fire con Seven.

dico una cosa del prossimo brano che non sapete, perché il brano sicuramente lo conoscete, come ne avete riconosciuti tanti in questa puntata. Quello che non sapete del prossimo brano è che è stato scritto 4 anni prima della sua uscita in versione rock. Chi lo ha scritto, che poi lo ha interpretato anche in versione disco dance, non è riuscito a trovare nessuno che glielo pubblicasse in versione rock, lo ha rimaneggiato, rilavorato, è uscita la versione disco che tutti conosciamo di Patrick Hernandez con Born to be Alive.

E così anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Time Machine. Non vi dico che sentirete un altro disco qui sotto finché vi saluto, perché altrimenti Born to Be Alive finiva e rimanevamo con un bel buco musicale finché io parlavo da solo, ma non c'è nessun problema. Oggi abbiamo dedicato la nostra trasmissione a un viaggio negli anni 70 nella disco music, nella musica funky, un po' di Philadelphia Soul, poca roba. Spero che vi sia piaciuta, perché era una delle vostre richieste che ormai da qualche mese stava ribattendo continuamente nella mia posta diretta, direct message di Instagram, perché vi ricordo che se volete ascoltare una canzone o se volete un viaggio della Time Machine a voi dedicato o studiato per voi, potete scrivermi su Instagram, Facebook, Mixcloud, TikTok, cercando Yup DJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee. Fra l'altro, se andate su TikTok, ormai lo sapete a memoria, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine registrate da ascoltare dove, come, quando volete, in forma completamente gratuita. Spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta. Noi ci ascoltiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Ciao, ciao amici, eccoci nuovamente presenti con il format Flashback Music Memories, programma musicale che va a prendere il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Mariscalco che vi saluta e vi augura buon ascolto. Si inizia alla grande.

0: grande musica in apertura per quanto riguarda Flashback Music Memories 1992, è il singolo del cantautore bolognese Luca Carboni, pubblicato nel dicembre del 1992 come primo estratto dal quinto album in studio Carboni, un disco d'oro in Italia, 50.000 copie vendute. Mare Mare. Allora abbiamo il saluto della nostra amica Marinella.
1: Ciao a tutti, tanti saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale all'amico Corrado da parte di Marinella.

Non c'è che dire, la grande voce fantastica di Enrico Ruggeri, Mistero 1993, scritto e cantato dallo stesso Ruggeri. Con questo pezzo il cantautore partecipa alla 43esima Festival della Canzone Italiana di Sanremo, classificandosi al primo posto della sezione campioni. Mistero. Musica senza tempo in studio Corrado Marescalco con Flashback Music Memories.

Sicuramente una grande ballata romantica, quella dei Savage Garden, con questo brano del 1998, si chiama Thule, Middle and Deep Roll. È il singolo del gruppo musicale australiano, appunto, Savage Garden, 3 marzo 97, come terzo estratto dal primo album in studio Savage Garden, quindi title song, è il disco d'oro in Austria e ancora in Belgio, Danimarca, Francia, 200.000 copie.

Musica sublime, musica fantastica, quella di Flashback Music Memories. Lisa Stanfield, 1990, con All Around the World. È una cantante britannica di stile cowboy e jazz. Ha ottenuto una nomination con i Grammy Awards negli Stati Uniti d'America. Ha vinto alcuni Brit Awards nella madre patria. All Around the World, Lisa Stanfield. I don't know.

Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenze immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92.

0: silenzio.
1: E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori, ma dentro, non rumore, ma silenzio.

0: 7 dopo la tempesta.
1: È un genere particolare, pop rock e aggiungere anche un po' funk. Dai. Aeroplani italiani, zitti zitti, il silenzio è d'oro, 1992, sono un gruppo musicale italiano pop rock proveniente da Vercelli, genere pop rock, album pubblicati 3.

0: Allora, a questo punto abbiamo il saluto dei nostri amici Luca e Silvia.
1: Silenzio, finalmente sento.
2: Saluti agli amici di Flashback Music Memory. Un saluto a Corrado Marescalco.

Il grande successo dei Typical featuring Josh con Round and Around 1995, sono un gruppo dance italiano originario di Gela. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo sulla scena musicale per tutti gli anni 90 grazie a produzioni proprie e naturalmente numerosi remix di successo. Il jukebox universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

Sicuramente un brano superbo per la grande voce di Puff Daddy, I've Been Missing You, 1997, è il celebre singolo dei cantanti statunitensi Puff Daddy e Fat Evans, pubblicato il 23 maggio del 1997, come secondo estratto dal primo album in studio di Puff Daddy, No Way Out.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Allora, sicuramente un grande successo che abbiamo inserito nella nostra playlist di Flashback Music Memories 1990, Francesco Baccini con Le donne di Modena. Il cantautore genovese, genere musica d'autore, ha realizzato questo grande lavoro dal titolo Il pianoforte non è il mio forte. Con questo brano l'artista viene accusato di sessismo. Le donne di Modena.

0: Allora amici, siamo arrivati al 1998 con Cher. Il brano è fantastico, si chiama Believe, il singolo della cantante statunitense Cher, pubblicato il 19 ottobre del 98 come primo estratto dal long play omonimo. Il singolo ha venduto 11 milioni di copie nel mondo, album di provenienza Believe. Abbiamo adesso il saluto della nostra amica Francesca.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Allora, una grande perla per Bruce Springsteen, Street on Philadelphia 1994. È una canzone scritta e interpretata dal cantatore statunitense, appunto Bruce Springsteen, per la colonna sonora del film Philadelphia del 1993. Ricorda allora il nostro ricavato telefonico per contatti, per le vostre richieste oppure magari per i vostri vocali: 327 43 60 221. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

non ci sono dubbi, è sicuramente uno dei migliori album di Alex Britti, si chiama Oggi sono io 1999, il brano musicale del cantante Alex Britti, ha partecipato al Festival di Sanremo 1999 vincendo nella sezione giovani. Il brano è stato il primo numero uno del cantautore romano. Appunto, Oggi sono io. Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Oh amici, siamo arrivati al 1991, nel momento in cui usciva questa grande, grande canzone dei Banderas, si chiama This Is Your Life. Le Banderas sono state un duo femminile britannico dell'inizio degli anni 90, sotto contratto con l'etichetta storica delle Bananarama, la Londa Records, genere pop rock soul dance. This Is Your Life, questa è la tua vita, Banderas.

Allora, grande successo del 1994 per quanto riguarda gli 883, ma in questo caso più Caterina che gli 883 insieme. Comunque fu presentata da Cecchetto a Caterina Rapoccio, nota con il suo nome di battesimo giovanissima, interprete che nel 1994 faceva parte dell'etichetta del noto produttore, che la portò appunto alla ribalta al punto da farla associare al sé. Aeroplano 883 Caterina 1994, qui a Flashback Music Memories. Ebbene, abbiamo terminato, io vi saluto su questo brano fantastico di Annie Lennox, si chiama No More I Love You 1995. Ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qui sulla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories. Bye bye, ciao.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: buonasera e benvenuti alla prima puntata di Pink Lion. Perché Pink Lion? C'è una frase che noi donne nel corso degli anni e anche ora ci siamo sentite ripetere sempre. Ma tu che ne capisci di calcio? Stasera siamo qui per dare risposta a questa domanda, non per fare una lezione, ma semplicemente per cambiare la prospettiva. Da questa sera vorremmo raccontare il calcio maschile visto dagli occhi delle donne. Cosa significa? Significa non ignorare la tattica, il fuorigioco e i numeri che sono importanti. Significa piuttosto aggiungere un filtro, significa guardare oltre il tabellino dei marcatori. Significa leggere la tensione negli occhi dell'allenatore prima di un cambio importante. Significa cogliere le emozioni di un abbraccio dei giocatori. Significa anche guardare gli spalti e guardare le emozioni dei tifosi. Il calcio in questi anni in TV è spesso vissuto con urla, polemiche e statistiche fredde. Noi vogliamo rimettere al centro del calcio la bellezza, perché il calcio fa battere il cuore a tutti. Ma noi vogliamo ascoltare quello che accade tra un battito e l'altro. Ed è per questo che gli ospiti di questa sera sono dei tifosi rossoblù, appassionati tifosi rossoblù, ma hanno anche una passione per la città, per il sociale e per tutto quello che gravita intorno ai 90 minuti. Li vado a presentare: Piero Calò.
1: Buonasera.
0: Angelo Triani.
2: Buonasera.
0: E Antonella Giordano. Buonasera, buonasera a tutti. Comincio con Angelo. Angelo, tu sei riuscito a trasformare una passione in un grande gesto di solidarietà. Sei riuscito a trasformare e a tendere la mano anche alle persone che avevano più bisogno. A me è rimasto impresso e mi rimane ancora oggi impresso il biglietto sospeso. Dare la possibilità a tutti quanti di vivere le emozioni allo stadio. La tua associazione, nata nel 2017, Io Amo il Potenza, è un'associazione che in questi anni ha fatto tanto, sia fuori che dentro il campo. Ce ne vuoi parlare un pochettino?
2: Ma molto volentieri. Come innanzitutto ti ringrazio per trattare questo tema che molti ancora purtroppo, ahimè, non conoscono. La nostra associazione ci consente, cioè, e nel tempo ci ha consentito, di fare un sacco di iniziative, tra cui innanzitutto la spesa solidale, perché molti non sanno che noi facciamo una spesa solidale in determinati momenti dell'anno, grazie anche all'aiuto di chi ci sostiene e di alcuni nostri partner. Riusciamo a consegnare materialmente, siamo noi che li portiamo personalmente, dei viveri che arrivano in due case famiglie della città ed alcune famiglie indigenti della città, che chiaramente selezioniamo in base alle nostre informazioni.
0: Mi è rimasto impresso, scusa se ti interrompo Angelo, l'aiuto anche legale che state dando a una ragazza in difficoltà. Parlando di donne.
2: Se vogliamo parlare di donne, questa ragazza, e lo dico ad alta voce, grazie a un avvocato che fa parte della nostra associazione, anche lei donna, che ci ha chiesto di non essere assolutamente menzionata. Ragazzi, ricordo a tutti che è stato fatto gratuitamente, noi a lei pagheremo soltanto le spese, non pagheremo il suo onorario. È riuscita a ridare a questa mamma i suoi bambini, che non è cosa di poco conto. I suoi bambini erano in forte difficoltà in alcune istituti, in alcune case famiglie della città, e lei aveva il timore, proprio per un po' per il suo disagio sociale, di non poterli più riabbracciare, temeva che questi bambini potessero andare in affido. Possiamo dirlo oggi, è uscita da pochi giorni la sentenza, se lei sarà in grado di badare i suoi bambini rimarranno per sempre con lei. Quindi
0: è un'ottima notizia. Quindi si può fare sport e volontariato. Si può unire la passione, certo, per lo sport, per il calcio, al sociale?
2: Ci vuole grandissimo impegno, noi facciamo mille cose durante l'anno, cioè è una volta una lotteria, è una volta la sciarpa, è una volta il contributo solidale, è una volta qualcuno ci regala un quadro di qualche artista lucano. Ricordo Oakley e Rossini ci hanno regalato due quadri per uno ognuno del suo genere, però due quadri riguardanti il Potenza che ci hanno permesso due lotterie. Ora stiamo facendo la lotteria con la maglia del Potenza. La settimana scorsa abbiamo portato 10 persone allo stadio con biglietti pagati da persone che non vivono a Potenza. Cioè, se questo non è una bella iniziativa,
0: assolutamente.
2: Ha detto: io non sto a Potenza, il mio biglietto lo regalo a qualcuno.
0: È giusto fare sognare tutti. Parlando di calcio, cosa ne pensi del Potenza fino adesso?
2: Quest'anno mi sto divertendo. Dico la sincera verità: quando ho visto la campagna acquisti, ho detto, ma dove vogliamo andare? Sono una banda di ragazzini con due o tre signori di esperienza, il portiere Murano, Dauria, Petrungaro, ma poi dove vogliamo andare? Poi ho visto che è rimasto lo Iacono. No, il portiere ho detto tutti i cucchietti. Ho visto che è rimasto lo Iacono e questa cosa mi ha un attimino detto, ma forse qualcosa di buono c'è. Poi io ho un debole per De Marco, quindi quello che volete, lo seguo dai tempi del Pescara, ho avuto modo di conoscerlo personalmente, ovviamente il debole è soltanto calcistico, ma io credo che lui possa veramente diventare un grande giocatore, quindi
0: ci stiamo divertendo.
2: Peccato, io ero presente, peccato non aver vinto a Bari, sennò recitavamo un ruolo ancora migliore rispetto a quello che stiamo recitando. Poi che voglio dire?
0: Ci sono due squadre, io dico sempre ci sono due squadre in campo, sempre.
2: Quindi io mi auguro di vedere più persone allo stadio, perché questo è
0: un argomento
2: è un po'
0: focale.
2: Il tallone d'Achille di questa città. Senza polemizzare il presidente, il vicepresidente, l'allenatore, noi non abbiamo fatto i tifosi.
0: Esatto. Ed è un problema, Piero, ognuno deve avere il suo ruolo nella società, non solo quella sportiva, proprio nella società. Piero, come tutti sanno, oltre a essere politicamente impegnato, ha da poco fondato un'associazione sportivamente, sì, che si occupa appunto di sociale. Siete andati in carcere per giocare una partita di calcio o un campionato?
1: No, abbiamo fatto la partita conclusiva. Con i detenuti del penitenziario penale e il giudiziario, portando poi dei giocatori, ex giocatori del Potenza Calcio, quindi ringrazio nuovamente Leo Guaita, Peppe Rolaico, Raffaele Nolè, cito loro, ma ne erano un bel po'. Naturalmente è un progetto che ha portato alla partita conclusiva, ma è durato quasi un mese estivo, dove non tutti hanno la possibilità di dedicare il tempo in forma gratuita, quindi c'è stato un preparatore che ha dedicato tutta la mensilità a questi ragazzi.
0: Chapeau.
1: Per arrivare poi a fare questa partita finale conclusiva che, diciamo, chiude il progetto estivo, ma continuerà nel carcere e non solo, anche nelle scuole e nell'RSA, perché non tutti pensano all'RSA, ma anche gli anziani hanno bisogno di essere coccolati, esatto, diciamo noi, e con l'associazione In Ciampo insieme. Quindi diciamo un progetto complessivo che ci ha visto iniziare a luglio, ma ha una continuità.
0: È difficile fare associazionismo, solidarietà in città?
1: Io credo di no. Credo che l'associazionismo è il fulcro della città.
0: Tu
1: mettere
0: ormai
1: insieme
0: da
1: quelle
0: decenni
1: varie associazioni è un miraggio. È impossibile,
0: fare
1: però
0: rete,
1: ognuno
0: quindi,
1: per il proprio ruolo, può dare tanto a questa città e credo che sia veramente fondamentale.
0: Ecco perché dico ognuno con il proprio ruolo. Come diceva giustamente Angelo, noi dobbiamo fare i tifosi, non dobbiamo fare i dirigenti, non dobbiamo fare i presidenti, non dobbiamo fare i tecnici soprattutto, perché a me personalmente il nuovo allenatore piace, ma piace dal mio punto di vista, mi piace per la grinta che trasmette, mi piace per l'entusiasmo, mi piace perché vedo una squadra che finalmente ha cuore, gambe e testa, ed era difficile, c'è riuscito, io quello, e si divertono, ci divertiamo noi, sì, e in campo loro si divertono.
1: Ma io per primo ero un po' scettico, lo dico lo dico ad alta voce, ero scettico sulla campagna acquisti, però mi devo ricredere, mi sto divertendo. Ero anche io a Bari e sono tornato amareggiato per la non vittoria, non per il pareggio, perché meritavamo.
0: È la prima volta che sento i tifosi della squadra avversaria ammettere che dovevamo vincere, che sarebbe stato giusto vincere. Antonella, buonasera.
3: Ciao, buonasera.
0: Finalmente un volto femminile in una trasmissione che parla non solo di calcio. La tua esperienza allo stadio e con il Potenza Calcio, come nasce?
3: Allora, nasce da quando ero piccolina, che grazie a mio padre mi ha portato allo stadio fin da quando ero piccolina, quindi l'ho sempre seguito, da sempre, in Serie D, in Serie C, in Eccellenza, sempre. E infatti negli ultimi anni, stando fuori per lo studio, ho un po' sofferto questa cosa di non essere presente tutte le domeniche allo stadio, però adesso piano piano sto cercando di
0: rimetterti in carreggiata.
3: Sì, esatto, di aggiustare magari i miei impegni per venire a vedere il Potenza, perché comunque è sempre stata la mia passione anche nel giornalismo sportivo, nei miei studi, da sempre. Ho sempre voluto parlare di calcio, però magari qualche volta, come dicevi tu prima, per noi donne è difficile parlare di calcio. Magari molto spesso veniamo viste come, ad esempio, di andare allo stadio a guardare solo i calciatori e non a guardare veramente la passione che c'è dello stadio.
0: Sport.
3: Esatto, infatti io magari in passato ho visto quanto lo stadio era vuoto, magari quando il Potenza non andava bene ed eravamo sempre quei pochi tifosi, e poi quando lo Potenza andava bene, ad esempio l'anno che siamo saliti in Serie C, tutti erano allo stadio e questa cosa
0: si sale sempre sul carro del vincitore.
3: Esatto, infatti questa cosa mi ha fatto un po' soffrire, perché comunque per chi l'ha seguito anche nei momenti difficili della storia del Potenza è un orgoglio vedere che comunque la gente si avvicina allo stadio, però comunque è anche una sorta di punto interrogativo dal punto di vista di dire perché adesso venite allo stadio.
0: Come diceva Piero prima, c'è un argomento, le poche presenze allo stadio.
3: Sì.
0: Secondo te da cosa è dovuta questa poca presenza?
3: Allora, credo che è una sorta di mentalità che c'è a Potenza all'interno di come è visto lo stadio, come è visto il Potenza a livello di rappresentanza. Magari credo che molte persone non si avvicinano al Potenza perché magari non vedono, cioè si avvicinano solo nel momento in cui vince. E questo infatti mi dispiace, perché anche comunque anche nel periodo estivo, delle prime partite di campionato, qualcuno viene allo stadio un po' di più, magari per il bel tempo, eccetera. Però
0: quindi non c'è una vera passione di tutti.
3: No, credo che al 100% non tutti vivano il Potenza come dovrebbe essere vissuto, magari l'appartenenza reale.
0: E cosa manca per far arrivare al 100% questa appartenenza? Chiedo a tutte e tre, cosa manca? Cosa non è stato fatto? Cosa si dovrebbe fare?
3: Magari anche qualche iniziativa, come io mi ricordo quando ero piccolina c'erano anche le iniziative all'interno delle scuole, che i calciatori venivano, portavano i biglietti gratuiti ai ragazzi per avvicinarli allo stadio. Infatti anche questa è stata una cosa che mi ha fatto avvicinare quando ero più piccolina. E magari anche creare iniziative per avvicinare sia i più giovani, anche appunto noi donne. Infatti penso che anche questo, più iniziative dal punto di vista della società magari, per coinvolgere più persone allo stadio.
0: Secondo voi cosa manca per
2: basterebbe
0: dare quel
2: quid? Po' di empatia, un po' di empatia tra la società e i potentini. Cioè, mi spiego, se fossi io il presidente cosa farei? Kit, casa, tutti i bar, a un prezzo scontato, però devi tenerlo
0: il
2: al
0: brand
2: bar.
0: Quindi devi avere
2: il brand, cioè maglietta, sciarpa, pallone, brand Potenza, devi stare al bar. C'è la partita, si vede, si trasmette al bar, in qualsiasi bar, soprattutto quella in trasferta.
0: Però il problema, tu lo sai bene, che trasmettere la partita ha un costo.
2: Sì.
0: Nel locale pubblico ha un costo anche molto elevato.
1: Devi avere delle autorizzazioni.
0: Deve avere delle autorizzazioni e ha un costo elevato trasmettere la partita. Più che altro forse manca questo. I social forse ci hanno tolto il piacere della discussione, di stare insieme. O forse proprio le televisioni hanno tolto la passione per lo stadio, Piero.
1: Non sono d'accordo, perché in alcuni stadi la gente va. Allora bisognerebbe, come diceva giustamente
0: Antonella,
1: la giovane del gruppo.
0: Del gruppo?
1: Fare iniziative sociali. Ricordo bene qualche anno prima delle iniziative nelle scuole,
0: Quindi, però le hanno fatte negli scorsi
1: però
0: anni.
1: Però probabilmente non sono state incisive, quindi va rivista questa cosa. E naturalmente è brutto dirlo anche il costo del biglietto, perché sì, naturalmente i costi del biglietto non sono accessibili a tutti. Faccio un esempio, per quello che recepisco poi anche allo stadio, ci sono state due partite diciamo ravvicinate in 4 giorni e i prezzi erano assolutamente pieni. E in quattro giorni, due partite, non tutti si possono permettere.
3: Con la stessa squadra, tra l'altro, quindi magari qualcuno ha pensato anche.
1: Infatti, allora anche queste forme di, non dico mini abbonamenti, però insomma potrebbero...
0: Di agevolazioni.
1: E poi portare i bambini, il papà viene, accompagna il bimbo, come spesso accade, e paga il biglietto. Ma il bambino lo portiamo.
0: Ma secondo te c'è ancora la voglia delle famiglie di venire allo stadio?
1: Secondo me sì.
0: C'è?
1: Secondo me sì. Però, ripeto, deve essere anche accessibile sotto tanti aspetti.
0: Sì, perché naturalmente i tempi non sono più quelli di una volta, i tempi sono difficili. E sicuramente poi non è solo il costo del biglietto, perché se porti i bambini vogliono lo snack, vogliono la bibita, quindi ti costa una cifra che magari non per tutti è fattibile, o no, Angelo?
2: Assolutamente. Noi sappiamo benissimo, perché ogni partita ci chiedono un numero di biglietti che
0: esorbitante.
2: Allora noi cerchiamo a rotazione poi di accontentare tutti, non è che questa partita ne sono arrivati 10, la prossima magari ne arriveranno 5, l'altra prossima 8, l'altra 7, in base al numero di biglietti staccati, perché poi noi dobbiamo raccogliere i soldi prima. Dobbiamo avere i documenti di tutti, ma
0: sì, per forza.
2: Non è una cosa così immediata e semplice, quindi ecco com'è. Però non voglio spezzare una lancia poi a nostro favore, noi abbiamo regalato anche qualche abbonamento quest'anno, che è arrivato veramente dritto al cuore, come li abbiamo regalati negli anni passati.
0: Però io credo che non c'è neanche da parte di tutti una vera passione. Io trovo che ci sia più tempo per la polemica che per le passioni.
2: Sì,
0: correggetemi se sbaglio. Perché negli ultimi 2 anni, nonostante la vittoria della Coppa Italia, nonostante anche quest'anno un campionato che comunque di tutto rispetto fino a questo momento, noto sempre che c'è questo vizio atavico della polemica a prescindere.
1: I social,
0: quello che dico, manca forse il bar dello sport.
1: Però la base c'è, i tifosi, però, ecco, di base ci sono.
2: Il bar dello sport si è spostato un po' sui social. Però anche il social, con una comunicazione più efficace, mi spiego, io farei il video più parlato, io mi occupo anche un po' di comunicazione, video più parlato, un invito chiaro a venire allo stadio.
0: Di questo ce ne può parlare Antonella, perché è laureata in scienza della comunicazione.
2: Esatto.
3: Sì, no, concordo su questo, perché magari per quanto apprezzo da morire anche il modo in cui viene fatta la comunicazione a livello social, poi il mio carissimo amico che saluto.
0: Che salutiamo Mario, che è bravissimo.
3: Esatto, assolutamente. Però credo, da studentessa di scienze della comunicazione, ci sono determinati, magari anche paradossalmente, seguire dei trend all'interno dei social che possano attirare pubblico, anche facendolo conoscere a livello più magari all'interno dei paesi, avvicinare anche magari i ragazzi degli altri paesi. Ma che possano venire allo stadio.
0: Secondo voi Potenza, lo chiedo a Piero perché è stato un amministratore, perché conosce bene anche con il suo ruolo politico attuale, lo chiedo ad Angelo perché conosce la città nei suoi meandri, secondo voi non c'è anche una sorta di antipatia verso Potenza, più che verso il Potenza, da parte delle zone limitrofe, creata negli anni anche per alcuni magari errori? Io noto questo quando parlo con le persone, mi dicono no, a Potenza non veniamo più perché, per una serie di motivazioni.
1: No, io non credo ci sia una motivazione di questo tipo. Io credo sempre che le motivazioni possono essere tante. L'accessibilità innanzitutto, perché non è tanto accessibile lo stadio, quindi quando si parla di nuovo stadio io sono favorevole, non di quella capienza, perché credo che i numeri non ce li abbiamo, però con una capienza inferiore, con i servizi giusti, noi potremmo attirare molta più gente dai paesi di
0: Quindi tu dici che è anche una questione di meramente di parcheggio?
3: Sì.
1: Credo proprio di sì, perché poi se dovesse essere odiata questa città, allora lo sarebbe anche per gli eventi, invece per gli eventi vengono, quindi cioè, se io odio Potenza non vengo a prescindere, poi invece quando si creano degli eventi, insomma la città si riempie, quindi parliamo anche della parata dei turchi piuttosto che San Gerardo.
0: Il problema delle infrastrutture, ne stavamo parlando prima, sportive, è un problema, è un problema serio in città, e non si tratta solo di calcio, sono scomparse tante realtà sportive. Noi in questo momento in città abbiamo solo il calcio.
1: Esatto.
0: Ed è drammatica.
2: Meno male che lo abbiamo.
0: Ed è drammatica come situazione.
1: Io diciamo che un paio di anni fa ho lanciato un allarme all'amministrazione. Ho detto guardate che sta per sparire il basket e sta per sparire la pallavolo, dalla quale mi onoravo di essere dirigente. E non c'è stata un'attenzione in merito. Questa cosa sono molto rammaricato, perché lo sport è vita,
0: fondamentale,
1: è sociale, è aggregazione. E quindi non è solo calcio, ci sono tanti vari sport. E io ricordo perfettamente negli anni passati che si finiva la partita di calcio e si correva al palazzetto per
0: a vedere
1: il basket. Che la pallavolo.
0: Ricordo. Anche perché il disagio giovanile si combatte anche così.
1: Assolutamente.
0: Aggregando.
1: Assolutamente. Non per questo chiedo scusa, l'associazione nostra entrerà nelle scuole per far capire lo sport cos'è, da chi è rappresentato. Non è solo l'atleta, ma ci sono tante figure,
0: esatto,
1: che compongono lo sport, quindi dal giornalista sportivo piuttosto che
0: il preparatore atletico,
1: il preparatore, allenatore, massaggiatore,
0: il magazziniere, tutti sono
1: sportivo.
0: Tutti importanti.
1: Insomma, noi andremo a spiegare nelle scuole che lo sport non è solo l'atleta, e quindi speriamo di inculcare ai ragazzi lo sport, a che cosa serve e dove porta.
0: Antonella, hai notato differenza tra l'allenatore dello scorso anno e il mister Tisci?
3: Allora,
0: l'unica
3: differenza che ho notato è magari che l'anno scorso De Giorgio era un po' più riservato in panchina, mentre Tisci è veramente scatenatissimo. Cioè,
0: è un passionale.
3: Sì, però devo dire la verità, questo tipo di approccio fa capire anche il livello di per quanto ci tiene, sia per la squadra e anche magari per i tifosi. Ho visto anche magari quando i ragazzi a fine partita si riuniscono, è sempre come se ci fosse una sorta proprio di unione tra la curva e cioè, tutto lo stadio e la squadra, anche quando si avvicinano e incitano la curva, e quello lo apprezzo molto, perché è come

0: mi passava la voglia quasi di stare là. Però invece quest'anno, ma anche paradossalmente guardarlo in TV, cioè l'ultima partita che ho visto sia con la Salernitana, col Bari, là purtroppo con la Salernitana c'è stato qualche errorino, però
1: diciamo
0: non fa niente.
1: C'è stato un piccolo blackout.
0: Sì, esatto.
2: Iniziale
1: di 8 minuti. Esatto.
0: Infatti è stato... Però comunque è un Potenza che diverte finalmente, come l'anno scorso anche quando abbiamo vinto la Coppa è stata un'emozione.
1: Che è anche un approccio quando comunque sta perdendo.
0: Esatto, sì, sì, comunque la reazione.
1: La
0: esatto.
1: reazione è comunque importante.
0: Sì, magari in passato poteva succedere che qualche partita prendevamo gol e poi ci chiudevamo in difesa.
1: Esatto,
0: esatto, era finita la partita. Mentre adesso vedo proprio la fame nei giocatori, cioè proprio quella voglia di portare avanti il Potenza, sì. E questo lo apprezzo molto.
1: Voi che differenza vedete tra Pietro De Giorgio e Tisci?
3: La prima differenza la vedo in quel cerchio tutti uniti e Tisci che parla in mezzo. Tisci guarda tutti in faccia perché lui è piccolo e quindi qualcuno ha detto assomiglia a Capuano, può essere, ma sicuramente è un Capuano moderno.
1: un capuano modificato geneticamente.
3: Contemporaneo. E lui guarda tutti in faccia, gli fa i complimenti, gli dice cosa hanno fatto bene, per cosa li stanno applaudendo, e credo che gli insegni anche un po' il valore di rispettare la maglia, che non è cosa che guardi tutti, che trovi tutti i giorni, perché il prototipo del calciatore è un ragazzo viziato con tanti soldi che corre dietro un pallone.
1: Sì, io vedo più come un ragazzo che, come spesso accade in questi anni, ha una carriera molto breve, quindi diciamo che deve ottimizzare economicamente, quindi va dove viene pagato semplicemente di più, o resta dove viene pagato bene, più che viziati. Vedo che comunque la carriera calcistica è una carriera molto breve, soprattutto in Serie C, non è
3: sì,
1: lunghissima.
3: Però molti dei ragazzi che sono a Potenza faranno carriera.
1: Sì, è una bella squadra. Secondo te, Piero, invece, che differenza c'è tra Pietro De Giorgio e Tisci?
4: Beh, innanzitutto caratteriale, sono due persone diverse. Magari Pietro De Giorgio era, come dire, ancora più attaccato alla squadra, ma non lo dimostrava, aveva un carattere diverso. Però io aspetterei perché noi siamo di facile entusiasmo.
1: Come di facili...
4: Esatto, quindi ad oggi complimenti a Pietro De Giorgio per quello che ha dato e complimenti a Tisci per quello che sta dando. Però è chiaro, sono due caratteri diversi, magari si muovono diversamente e hanno un atteggiamento diverso.
1: Il tuo giocatore preferito quest'anno?
0: Kirwan.
1: Sì. Il tuo angelo?
3: L'ho detto prima, De Marco.
4: Bando.
1: Sì. A proposito di Bando, volevo parlare del ruolo delle donne. Secondo voi, come mai nel mondo del calcio le donne non riescono ancora ad arrivare oltre un certo livello? Mi spiego, ci sono nelle segreterie, ci sono nei negozi, ci sono in tanti ruoli, ma non come veri e propri dirigenti. Come mai, secondo voi? Non si ha fiducia nelle donne nel mondo del calcio? O qual è lo switch che bisogna fare? Che poi è uno switch, diciamo, generale, perché le donne non riescono ad arrivare a certi livelli senza il contentino delle quote rosa, naturalmente.
3: Beh, dai, abbiamo il presidente del consiglio, esatto. che donna, non,
4: ma questa cosa che la responsabilità sia proprio vostra.
1: È quello che volevo dire. No, non era un'accusa, era realmente una domanda.
4: No, perché voi donne tra di voi non vi difendete.
1: Basterebbe che ci votassimo, esatto. Anche solo per...
4: Avete la possibilità di farlo, ma non lo fate, quindi poi dopo non potete...
3: C'è un po' di invidia tra donna e donna. Io lo vedo anche nell'ambiente lavorativo, molte volte è difficile,
1: è difficilissimo
3: far convivere due donne nello stesso ufficio.
1: Anche nella stessa casa, Piero, vero?
3: Piero ne ha tre, quindi.
1: Esatto.
3: Quindi no, non so, c'ha dei seri problemi sotto questo aspetto.
4: Diciamo.
3: Non ti annoio.
4: Non tengo per me.
1: Diciamo che, come dice mio padre, è sempre l'ultimo a sapere le esatto. cose, più che altro. Però c'è un problema ancora di non fiducia delle donne, soprattutto nel mondo del calcio, Antonella. Lo so che loro non

0: vogliono sbottonare, sì. Non lo diranno mai, ma l'ha detto anche lei.
1: Ma secondo me è anche una questione di, come dire, di imbarazzo delle volte, perché chiaramente una donna nel mondo del calcio, dove sappiamo benissimo che un mondo un po' particolare, potrebbe avere un po' di imbarazzo a gestirli, però è chiaro, è un mio pensiero.
0: Dico, ma anche avvicinarsi al mondo del calcio, piano piano, io vedo allo stadio ci sono tante presenze femminili, sì, sempre di più, però come dicevamo prima con Antonella, c'è ancora una sorta di diffidenza.
2: Sì. Sì, sì, no, io l'ho vissuto a livello di esperienza, anche magari provando a entrare in questo mondo. Magari una ragazza viene sempre vista come, non lo so, cioè, con occhi diversi, come se non potesse parlare di calcio. Però adesso,
0: esatto,
2: però adesso comunque vedo anche a livello delle testate giornalistiche ce ne sono molte più donne, infatti anche a livello di motorsport, non solo calcio, ce ne sono molte più figure femminili all'interno, magari quindi questo può iniziare a cambiare qualcosa all'interno del giornalismo sportivo.
0: Dobbiamo cambiare,
2: sì,
0: dobbiamo,
2: sì,
0: essere noi,
2: esatto,
0: a cambiare.
2: Perché soprattutto magari quando c'è una passione alla base, cioè io l'ho vissuta in prima persona, magari non, cioè si svaluta la figura della donna quando vuole parlare di calcio, cioè viene sempre visto magari un doppio fine. Come ho detto prima, magari molte persone pensano che una donna vada allo stadio per guardare il calciatore oppure,
0: esatto,
2: semplicemente per passare.
0: Esatto, è quello che volevo intendere. Magari si pensa che le donne si avvicinino al mondo del calcio per una motivazione che non sia il calcio.
2: Esatto.
1: No, io non vedo questo.
3: No, sinceramente nemmeno io vedo questo problema. Forse vedo una mancanza di spinta. Cioè, la donna forse per arrivare a ricoprire qualche ruolo dirigenziale deve autoproporsi, ecco, e quindi vedo questa mancanza di grinta che da parte di una donna, però ecco, io sono sempre stato dell'idea che le donne hanno una marcia in più, quindi
0: sicuramente
1: approfitto per ricordare Margherita Perri.
0: Ah, sì, giusto.
1: Una donna di sport
0: a proposito
3: che
0: di...
3: è venuta, insomma, a mancare,
1: veramente poi
0: è venuta a mancare improvvisamente ieri, una donna che è stato un esempio, che realmente quando si parla di esempio, Margherita ha dimostrato a tutte quante noi che si può essere imprenditrici, si può essere mamme, si può essere sportive, si può essere tanto, tante cose, rimanendo sempre una donna umile,
1: esatto,
0: sempre. Forse la sua grandezza era quella, rimanere comunque una persona umile. Ed è stata una grande perdita, perché poi la Basilicata costa di tante persone per bene, quando se ne vanno il vuoto pesa.
1: Lei come donna si è fatta spazio,
0: sì,
1: nello
0: in un mondo,
1: in maniera
0: in un mondo maschile che era quello della, esatto, sua, delle sue imprese, esatto, che è un mondo maschile,
1: no, ma nello sport proprio,
0: nello sport anche,
1: quindi comunque è un esempio della donna che è riuscita
0: con grinta, costanza, esatto, ambizione,
1: a farsi accettare nello sport.
0: Forse manca anche la giusta ambizione ogni tanto.
2: Sì, magari sì.
1: Assolutamente, sì, sì, era proprio questo quello
0: era,
1: che
0: forse
1: volevo.
0: Manca, esatto, la giusta ambizione.
1: Esatto.
0: Si ha paura magari, sì, si ha paura per varie motivazioni. Io ho avuto difficoltà a proporre alle donne di venire in trasmissione, perché spesso è anche questo, Angelo, ma si ha difficoltà, si ha la fobia della telecamera, la paura, tutto lecito. Però ci dobbiamo cominciare a buttare, come si buttano gli uomini, dobbiamo cominciare, forse quello che dicevi tu Piero, siamo noi le prime nemiche, le nostre nemiche alla fine, ma anche di noi stesse,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: solo
1: sì,
0: delle altre.
1: È uno sprono a migliorare, non
3: esatto,
1: è una
0: sì, sì, sì, assolutamente, noi siamo qua proprio per parlare di tutte le problematiche che girano attorno al mondo del calcio e anche di tutte le cose belle. Se pensi al Potenza Calcio, a una cosa bella, qual è la prima cosa, la prima immagine che ti viene in mente?
2: Quando siamo saliti in Serie C nel 2018, quel giorno non me lo scorderò mai, perché forse è stata la prima vera cosa bella che mi ricordo da quando ero piccolina, quindi quel giorno è stato quello, quello. E poi la vittoria l'anno scorso della Coppa Italia, lì anche è stato da morire.
0: Angelo? Un'immagine.
3: Noi siamo Io e Piero sono un po' più vecchi, quindi a me viene in mente quel gran gol di, quel gran gol di Bucciarelli. Era un 1992, Potenza Latina.
0: Neanche a farla apposta.
3: Infatti io l'ho scritto subito e noi in Latina ricorda sempre partite epiche.
0: Piero, un'immagine?
1: Un'immagine sicuramente molto bella quella della Coppa Italia, perché comunque è stata una vittoria inaspettata sotto alcuni punti
0: di
1: vista.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma, voluta,
0: cercata,
1: voluta dalla popolazione, non per niente eravamo 2005 a Latina, esatto. Quindi era sentita in maniera forte da tutta la città, quindi
0: la spinta,
1: esatto,
0: spingere il pallone proprio, in rete,
1: si spingeva a vincere, sì. Ecco, questa è stata la cosa più bella.
0: Forse perché non siamo abituati a vincere.
1: Forse sì, ma è stata anche forse una vittoria, come dire, sudata,
0: sì.
1: Perché alla fine
0: minuto dopo minuto, partita dopo partita,
1: in campionato non andavamo bene, quindi esatto. Eravamo quasi demoralizzati di una mancata qualificazione playoff, quindi era l'unica speranza, quindi questo lumicino che piano piano sembrava si spegnesse, invece poi si accende.
0: Perché noi poi siamo abituati a combattere,
1: esatto.
0: Sia come popolo sia come tifosi,
1: ecco, lì per esempio c'è stata la presenza. Quindi significa che la città
0: risponde.
3: Ha risposto anche in casa.
1: In casa.
3: Eravamo un infrasettimanale, lo stadio era pieno.
0: Però ha ragione Antonella, è facile, arrivati a quel punto, salire sul carro, tra virgolette, dei possibili o dei vincitori. Ci dovrebbe essere una costanza, al di là di tutto quello che abbiamo detto, ci dovrebbe essere una passione che spinge. Per quanto mi riguarda, i 90 minuti allo stadio sono sempre stati una valvola di sfogo. Ci si dimentica quello che è accaduto prima, quello che deve accadere, e anche nei momenti più difficili la mia mente si svuota. Io la vivo così, vivo quel momento come il mio momento, non c'è nient'altro. I problemi vengono accantonati per 90 minuti. È bello il prepartita, ci si incontra, ci si fa la chiacchiera, si vedono persone che magari durante la settimana non hai la possibilità di vedere. Io la vivo così,
2: sì.
0: La partita.
1: Oltre, dovrebbe durare un po' di più la partita.
0: Dovrebbe durare un po' di più. Alcune partite sono durate di più. Invece, oltre ai momenti belli, ci sono stati anche tanti momenti brutti. Il momento più brutto che ricordate è quello che la lacrimuccia l'ha fatta scendere.
2: Quando siamo usciti dai playoff a Catania senza perdere, lì penso che lì veramente a fine partito ho pianto, perché proprio sono, poi era dopo l'anno del Covid, cioè dopo tutto il periodo del Covid senza andare allo stadio, quindi quello è il momento che mi ricordo che mi ha rattristato molto.
3: Un paio di anni fa, quando non riuscimmo a vincere l'ultima partita in casa e andammo a fare il play-out, fu veramente
0: un attimo
3: difficile, questo lo ricordo.
0: Benini.
3: Eravamo in pochi quel giorno, veramente pochi.
0: Eravamo pochi.
1: Io invece il rigore di Francia.
0: Ah.
1: Il rigore di Francia lì sono rimasto molto male, perché meritavamo il passaggio e mi sembrava l'anno giusto.
0: Sì.
1: Mi sentivo proprio tutte le cose positive.
0: Le vibrazioni positive.
1: Esatto,
0: le
1: quel rigore lì ha, diciamo, ha smorzato un po' tutto quello che era stato il bello fino a quel momento.
0: Andare,
1: però resta bello,
0: resta bello. Andare in Serie B, un sogno, un'ipotesi,
2: io sono Scaramantica,
0: una realtà, non quest'anno, in generale, non parliamo di quest'anno.
2: Vabbè, sì, magari sì, è un sogno, però magari, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda le strutture e quant'altro, credo che fin quando non si faccia uno stadio che possa ospitare la Serie B, non so. Però è un sogno che ovviamente
3: allora,
2: speriamo di realizzare.
3: Qua, secondo me ci vuole unione.
0: Esatto.
3: Istituzione,
2: sì.
3: Squadra, società, tifosi. Insieme si va lontano.
0: C'era una frase bella che recitava: da soli si va lontano, insieme si va ovunque. È vero, ma è fattibile lo stadio, Piero? Ti chiedo, secondo te è qualcosa che si realizzerà?
1: Io credo che è una cosa che si possa realizzare, il problema è sempre di natura politica. Queste, come dire, frizioni politiche non portano al successo. Io parlo da persona che politicamente esposta, ma ve lo garantisco, non guardo il colore politico.
0: Lo sappiamo.
1: Sotto tanti aspetti guardo il bene della nostra città. E anche questo per me è il bene della nostra città. Noi abbiamo bisogno di strutture sportive, sì, così come il calcio. Però dobbiamo mettere da parte il colore. Perché se continua ad esserci il colore politico non si andrà da nessuna parte. Parlo per lo sport e parlo anche per la vivibilità della città.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché voglio dire, se si ama la città, il colore politico mettiamolo da parte.
0: Per forza, bisogna amministrare.
1: Bisogna amministrare e dialogare.
0: E dialogare soprattutto.
1: Non restare fermi su delle posizioni.
3: Io dico che pochi sanno, a Potenza ci sono due aree oltre la CIP Zoo. E una è proprio sopra casa mia, cioè l'area di Piani del Mattino, dove era tutto, è ancora tutto dell'aviazione civile, era destinata a fare il famoso aeroporto. Sono pochissimi, 66 ettari, pochissimi. Si può fare una città dello sport enorme. Dici, ma c'è vento? Ormai il problema vento è stato superato, cioè lo Juventus Stadium è al piano di sotto, quindi figuriamoci se dopo 10 anni che l'hanno costruito non si possa far realizzare qualcosa del genere. Ma non solo si può realizzare lo stadio, si può realizzare il palazzetto dello sport e poi si possono realizzare i servizi.
0: Però l'importante
3: l'altra zona, consegno, è dietro Bucaletto, la zona di Area Silvana.
0: Ah.
3: Anche quella notevole. Poi se oltre la CIP Zoo, oltre Tito Scalo, perché comunque anche Tito Scalo, cioè non
0: Tito Scalo
3: scomodo,
0: non sarebbe assolutamente scomodo. Un'area scomoda fuori dalla città per la sicurezza,
1: diciamo un po' fuori mano.
0: Però 4 minuti, Piero, io ho vissuto a Tito Scalo 4-5 minuti.
1: Anche gli allenamenti.
0: Forse dobbiamo anche immaginare gli anziani.
1: Che un genitore debba accompagnare da Tito Scalo piuttosto che in prossimità della città, ma sarebbe più idoneo.
0: Sì, anche se io, avendo vissuto a Tito Scalo tanti anni, in 5 minuti si è a Gallitello ormai, e la periferia della città ormai non è più una zona a sé, sarebbe comoda anche per una questione di sicurezza, di parcheggi, come in tante città è stato decentrato, no Angelo, lo stadio?
3: Assolutamente sì, noi siamo una città dove non hai il parcheggio per gli ospiti, no. Ogni partita che vengono tifosi ospiti c'è sempre il rischio di collisione perché la chiusura totale non si riesce a fare, quindi è sempre difficile.
0: Lo stadio in città è bello per tante motivazioni, anche se con le scale mobili chiuse, Piero, è diventato difficile anche per noi che abitiamo in centro storico scendere allo stadio, soprattutto salire dopo una certa ora, perché salire a piedi in centro storico diventa difficoltoso. È bello per tanti aspetti, perché l'aggregazione che si crea al Viviani, credo che sia difficile crearla probabilmente in uno stadio un po' più grande, però è necessario lo stadio, è necessaria una struttura diversa, una città dello sport, un impianto sportivo diverso,
3: una
0: struttura moderna. A questo punto, un augurio a testa per quest'anno al Potenza Calcio, alla squadra e ai tifosi.
2: Di divertirsi loro e farci divertire.
3: Avrei detto anch'io questa cosa, però a questo punto diciamo uno stadio pieno come non si vede da tempo, magari un posto migliore nella griglia playoff, poi lo sapete tutti quello che penso io.
0: Non lo possiamo dire.
3: Esatto.
0: Non lo possiamo dire.
1: Io invece un augurio che faccio a Potenza Calcio di ragionare per come portare la gente allo stadio. Perché qualche cosina si può fare.
0: Però anche i tifosi.
1: Ma i tifosi hanno bisogno di stimoli. E li deve creare anche la società.
0: Va benissimo. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa prima puntata di questo nuovo format, in cui, come avete visto, non si parla di tecnica, non si parla di tattiche, non si parla di fuorigioco. Si parla della città, si parla di noi, si parla di Potenza e del Potenza. Grazie Antonella, grazie Angelo,
3: grazie
0: Piero e grazie per quello che fate per la città, quello che fate comunque in questo momento anche con le associazioni, perché le associazioni sono la spina dorsale, perché dove non arrivano, Piero, le istituzioni, perché non possono essere ovunque, arrivano le associazioni. Quindi il mio augurio, il mio invito è anche quello di partecipare alla vita delle associazioni, appunto come l'invito allo stadio, anche di partecipare, di chiedere, di chiamare, di contattare Angelo, di contattare Piero, se si vuole veramente e si ama la città, di aiutarci, perché bisogna tendere una mano e tendersi una mano, perché i momenti di difficoltà li può avere chiunque. Quindi c'è bisogno di contribuire anche alle associazioni. Un piccolo aiuto a testa, piuttosto che per il concerto di Capodanno, sto scherzando, diamolo alle associazioni e cerchiamo di tutti insieme anche di dare una mano alla città, di fare meno polemiche, di essere meno social e più socievoli tra di noi.
1: Ci deve essere dialogo.
0: Ci deve essere dialogo, sempre.
1: Da tutti i lati.
0: Sempre.
1: Se non c'è dialogo,
0: sempre. Dobbiamo imparare, dobbiamo forse reimparare a dialogare.
1: Esatto.
0: Abbiamo perso un pochettino la voglia anche di dialogare, perché ci siamo chiusi per troppo tempo. Non so se è stato il Covid, non so se sono stati gli ultimi anni un pochettino difficili per tutti. Ognuno si è chiuso nella sua posizione. Abbiamo queste camere a tenuta stagna, dobbiamo cominciare di nuovo a riaprirci tra di noi, a discutere, a confrontarci, non ad attaccarci, perché vedo che c'è un po' di livore, c'è troppo livore, c'è troppa rabbia. Non si riesce più, Piero, a instaurare anche un dialogo politico sereno.
1: Esatto.
0: Tra persone civili, tra persone adulte.
1: Si vede sempre l'attacco, non si vede la costruzione o comunque il suggerimento, si vede sempre sei contro di me, invece...
0: Bisogna costruire, ma il confronto poi porta sempre ad aprire gli occhi, a vedere un punto di vista differente, se no si rimane sempre fermi, sempre, non si cresce. Vi ringrazio e vi auguro una buona
3: serata.
0: Grazie a tutti quanti, ci vediamo venerdì prossimo.

0: ascolto.
1: Ciao ragazzi, benvenuti nell'intervista nelle interviste. In questa puntata oggi vi parleremo di due musicisti. Non hanno bisogno manco di presentazione. Con la nostra collaborazione con Giuseppe De Carlo e i suoi bellissimi incontri.
2: L'ospite è Paolo Vallesi, uno stimato cantautore italiano, celebre per essere stato uno dei volti e delle voci più rappresentative della musica pop italiana degli anni 90, firmando successi senza tempo rimasti nella storia della musica italiana.
3: Prossimo ospite sarà Marcello Cirillo, un noto cantante, conduttore televisivo, attore e regista teatrale italiano, uno dei volti più familiari della televisione italiana, apprezzato sia per le sue doti canore che per la sua simpatia e versatilità artistica.
4: Buon ascolto, amici.
5: Paolo Vallesi, lo status symbol della forza della vita. Sei uno dei premiati del premio Alessandro Vessilla. Che emozione provi essere qui?
6: Beh, è una bella sensazione. Siamo stati, pensavo fosse più caldo sinceramente, perché siamo a settembre e siamo in via Tenfrita, arrivando da Milano, pensavo di trovare un po' di temperatura. In realtà la cosa importante è ricevere questo premio, essere via da lì questa sera in bella compagnia con tanti amici e tanti musicisti, per cui bene, felice.
5: Senti, se uscisse oggi un'altra forza della vita, no? Che è lo stesso successo secondo te rispetto agli anni 90, dove non c'era, dove il mondo della musica, diciamo, è cambiato oggi rispetto all'avvento dei social?
6: Guarda, la domanda è difficile perché meriterebbe una risposta un po' complessa, ma non voglio nemmeno annoiare e non avrei nemmeno la risposta. È chiaro che adesso c'è un po' più di velocità nel costruire nella musica e per cui anche la musica stessa è diventata non solo di minutaggio, pensa negli anni 90 alla fine le canzoni duravano 4 minuti e mezzo, adesso ne durano 2,50, no? Quindi fortunatamente anche i messaggi sono più contenuti, sono più ridotti, l'avvento dei social fa sì che i concetti da esprimere siano magari anche un po' più importanti ma più brevi, quindi non so, non saprei se avrebbe avuto lo stesso risultato.
5: Senti, qual è il tuo progetto, un progetto imminente in quest'anno?
6: Insomma, a parte il tour che è partito dal 26 di maggio, andrà avanti fino al 6 di ottobre e ci ha fatto girare in lungo e in largo l'Italia e anche l'Europa, ma anche il Canada. Abbiamo fatto, stiamo facendo un bellissimo giro. E finito questo, mi metterò a scrivere cose nuove, uscito il 18 maggio il singolo nuovo, che è chiaramente una produzione di un album nuovo. L'ultimo è Io Noi, dove oltre a 10 canzoni nuove per festeggiare il trentennale di attività, ho fatto 10 duetti delle mie canzoni più conosciute insieme ad amici artistici come Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Gigi D'Alessio, Dolce Nera, Legno, Amara e Leonardo Peraggiore. Quindi insomma è stato un lavoro importante, adesso metterò a scrivere gli altri, ma tanto c'è roba da ascoltare, ce n'è.
5: Quindi diciamo, sei anche tu in questo mondo del featuring, perché oggi diciamo molti artisti collaborano anche con altri artisti per un brano di successo maggiore.
6: Sai, arrivato al trentennale della carriera non volevo fare una cosa che fosse solo un punto d'arrivo, forse anche un punto di partenza, per cui anche canzoni nuove, però quelle diciamo che hanno 30 anni avevano bisogno di una versione nuova, per cui ho chiesto a degli amici, devo dire li ringrazio perché hanno dato un album eccezionale, insomma, davanti, hanno dato anche una vita ritrattata, nuova canzoni che comunque avevano degli arrangiamenti molto buoni.
5: Senti, ci fai un saluto ai lettori di Artes TV?
6: Ai lettori di Artes TV faccio un grande saluto da Paolo Vallesi, buon autunno perché l'estate è sempre tanto.

0: Maestro Marcello Cirillo, oggi stai qui a questo premio prestigioso, la guest star assoluto, perché non solo conduttore ma anche cantante. Qual è l'emozione che provi essere qui?
1: È una bella emozione, perché innanzitutto salve a tutti, perché festeggiamo un grande musicista. Quando si festeggiano si parla ovviamente di Alessandro Pessetta, che è un musicista proprio di Alife. Quando si parla di musica io sono molto felice.
0: Senti, autentico re della tastiera, qual altro brano inserirai nel progetto Duo Fra l'Americano, che stai dando un linguaggio musicale moderno alla tradizione?
1: Allora, con il maestro Demo Borselli stiamo portando in tutti i teatri italiani uno spettacolo dedicato ai nostri emigranti, quelli che hanno fatto grande l'America. Il Duo Fra l'Americano parla proprio di questo. All'interno ci sono, come hai detto tu, dei brani della tradizione, ma rivestiti in chiave molto moderna.
0: Senti, ma possiamo pensare a un tuo ritorno ai fatti vostri nei prossimi anni, oppure un no decisivo?
1: No, come ospite sicuramente ci sono stato e sono felice.
0: Sì. Ok, vuoi fare solo un ringraziamento ai lettori di Artes TV?
1: Mi ripeti per fare questo?
0: Allora,
1: chiama?
0: Artes TV.
1: Artes. Allora, un abbraccio e un ringraziamento a tutti gli amici di Artes TV da Marcello Cirillo.
0: Grazie, Marcello.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: You are listening to The Patty and Co Show.
2: Welcome to Patty Radio Show.
3: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. Trasmissione quella di stasera completamente diversa dalle altre, perché ho preparato uno speciale su colui che è stato per me ed è ancora il numero uno della musica italiana e che ci ha lasciati il 9 settembre del 1998. Sto parlando di Lucio Battisti. Ho la fortuna di possedere un libro che mi è stato regalato quando ancora avevo il negozio di dischi, scritto e curato nella fotografia da Cesare Monti, amico d'infanzia di Lucio Battisti. E questa sera vi racconterò tramite le sue parole qualcosa di Lucio che forse non avete mai saputo. Non posso che iniziare con Emozioni, dall'album omonimo del 1970.

È difficile parlare di un uomo così particolare e così straordinario. Lo conobbi che ancora andava a scuola, frequentava casa. Assieme a mio fratello iniziarono la scalata al successo. Assieme condivisero una grande amicizia. Ricordo quando si fermava a cena con mio padre e mia madre. Era gentile e attento. Caparbio, esprimeva una forza ed una convinzione straordinaria. Dall'album Amore non amore del 1971, Se la mia pelle vuoi.

Era un uomo molto curioso e lavorare con lui era stimolante. Non si accontentava di semplici spiegazioni. Ogni cosa, ogni segno, ogni immagine dovevano avere una logica, una ragione. Nulla era lasciato al caso. La sua onestà intellettuale ne faceva un animo libero e ribelle alle convenzioni di ogni genere. Per questo era difficile essergli amico. Dall'album Emozioni del 1970, Il tempo di morire.

la fine del 71 ed usavo lo studio di un amico per i miei primi lavori. Quel sabato pomeriggio Lucio venne a trovarmi e si infilò con me in camera oscura, dove stavo stampando delle foto in bianco e nero dei Dick Dick, gruppo che Battisti produceva assieme a Mogol. Mentre ero alle prese con gli acidi e l'ingranditore, ricevetti una telefonata da parte dell'ufficio grafico della Ricordi. Volevano sapere come avrei firmato la copertina a cui stavo lavorando. Non desideravo usare il mio nome per una sorta di pudicizia familiare. Allora intervenne Lucio. «Firmati Cesar Monti», disse. E così fu. Per lungo tempo io tenni come pseudonimo, solo successivamente lo cambiai in Cesare Monti, ma il mio vero nome è Cesare Montalbetti. Dall'album Amore non amore del 1971, Seduto sotto un platano.

0: Quel giorno, all'uscita del suo villino nel quartiere Città Studi, i paparazzi che stavano in agguato ci assalirono duramente. Volevano fotografare Maria Grazia, la moglie di Lucio, incinta. Tutto fu così concitato che, salendo su auto diverse, abbiamo impiegato più di 2 ore per ritrovarci. Devo dire che la volgarità di quell'assedio mi fece capire il desiderio di privacy di Lucio. Dall'album Il mio canto libero del 1972, Vento nel vento.
1: Io e te, io e te, perché io e te?

radunammo un po' di gente e andammo nel parco di una conoscente di Giulio, vicino a Como. Fu più che altro una scampagnata tra amici. Lucio, finite le foto, prese la chitarra e mentre si faceva colazione nel verde del prato, ci fece ascoltare alcuni brani. Devo dire che l'idea del fiore in bocca non mi piaceva molto. Avrei preferito un'immagine più corale, come sarebbero state poi le copertine successive. La canzone del sole, 1971.

Dovevamo produrre immagini per i giornali e l'ufficio stampa ci raccomandò di fare cose allegre, non foto artistiche, era la solita menata. Lucio, dopo una serie di battute sulla stupidità, iniziò uno show di voli e facce che ripresi velocemente assecondandolo nello scherzo. Peccato voi non possiate vedere a questo punto del libro le facce e i voli di Lucio Battisti, troppo simpatico. Dall'album Io, Tu, Noi Tutti del 1977, Questione di cellule.

di questa copertina, e Cesare si riferisce alla copertina per l'album Umanamente Uomo, Il Sogno, una cosa mi è rimasta impressa: la fatica fisica di raccogliere una montagna di mobili vecchi che dopo aver accatastato bruciammo. La nostra inesperienza fu in quell'occasione totale, non avevamo avvertito i vigili del fuoco, non prendendo in considerazione la pericolosità dell'operazione. Fu così che a un certo punto i contadini della zona, spaventati, accorsero preoccupati. Tutto finì bene, anche perché non c'era più legna. Il tema che si voleva esprimere lo trovavo eccessivo. Non mi sono mai piaciuti i fuochi delle vanità, di qualsiasi natura siano, ma la casualità della foto fu sorprendente. Dall'album Umanamente Uomo, Il Sogno, del 1972, E penso a te.

il rapporto tra Lucio e i giornalisti non fu mai dei migliori. Molti critici musicali non lo amavano, soprattutto a causa dei testi troppo estranei ai temi che inquietavano il mondo giovanile. Ricordo che tra i suoi non estimatori c'era Paolo Giaccio. Per questo la casa discografica organizzò un incontro chiarificatore tra i due. Dall'album Io tu noi tutti del 1977, Neanche un minuto di non amore.

0: Per la foto della copertina de Il mio canto libero, Cesare dice: radunai una cinquantina di amici, feci sdraiare tutti a terra e chiesi loro di alzare le braccia. Credo che non fosse una posizione comoda, ma nessuno se ne lamentò. La cosa divertente avvenne per lo scatto della parte interna della copertina. Faceva freddo e li pregai di rimanere scalzi alcuni. I più bassi si tolsero i pantaloni restando in mutande. Peccato non aver fatto una foto a figura intera, sarebbe stato esilarante. Il vero progetto non fu mai concretizzato perché l'idea si sarebbe dovuta completare stampando le due immagini su carta trasparente, così che estraendo il disco le mani avrebbero bloccato, toccato i piedi. Dall'album Il mio canto libero del 1972, Confusione.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio, troppo furbo per non essere sincero, ma è davvero

Prima vi ho parlato di un certo Giulio, che è Giulio Rapetti, detto Mogol, uomo impenetrabile e complesso dallo sguardo torvo, ma dal grande cuore. Aveva una notevole capacità di sintesi. L'ho visto scrivere testi fantastici di getto, senza indugi e senza correggere una parola. L'intesa che aveva con Lucio era misteriosa. Ricordo che un giorno andai con Giulio alla Fonorama, dove Battisti stava incidendo il mio canto libero. Era già da giorni al lavoro con i componenti della PFM. Lucio fece ascoltare a Giulio il pezzo registrato. Mogol rimase in silenzio, poi si avvicinò a Lucio e con voce sgraziata e stonata gli cantò il pezzo all'orecchio. Era incomprensibile cosa gli avesse trasmesso, ma vidi Lucio chiamare Mussida, entrare con lui in sala e, accompagnato dalla sua chitarra acustica, cantare di getto la versione poi pubblicata. Incredibile. Questa era la magia che univa i due uomini, così diversi, ma nel loro intimo così fratelli. Dall'album Anima Latina del 1974, Anima Latina.

0: Per ragioni di divergenze di opinioni, i miei rapporti con Giulio tra il 75 e il 76 non furono dei migliori, tanto che non partecipai alla realizzazione della copertina Il nostro caro Angelo. Successivamente la mediazione di Lucio ci riportò a lavorare insieme, ma chiesi una maggiore autonomia. Nacque così la batteria, il contrabbasso, eccetera, e di conseguenza il video di cui non fui il regista ma l'autore. La foto fu fatta in una stradina sterrata che portava ad un lago nelle vicinanze del mulino, la sala dove stava incidendo Lucio. Il mulino era uno spazio dove si poteva dormire e lavorare. Lì gli artisti della numero uno, convivendo occasionalmente, collaboravano scambiandosi opinioni. Era un luogo magico e, anche se caratterizzato dalle contraddizioni, era pervaso da uno spirito comunitario mai più ritrovato. Bagnammo la strada per rimpinguare le pozzanghere già presenti per la pioggia. Lucio, che portava sotto i vestiti una tuta da subacqueo, dovette ripetere l'azione almeno un centinaio di volte, scivolando con capitomboli. Per aumentare l'effetto del fango, gli lanciavamo proprio davanti dei sassi. Alla fine ne uscì distrutto dalla fatica e rimase a letto per un paio di giorni. Dall'album La batteria, il contrabbasso, eccetera, del 1976, ancora tu.
1: Ancora tu.

Il fruscio che potete aver sentito su alcuni brani è dato dai miei vinili, che per l'occasione ho estratto dalla mia personalissima cassapanca. L'emozione che potete aver captato nella mia voce è autentica, perché quando mi emoziono, io mi emoziono davvero, e Battisti, io lo amo. Alla prossima settimana, solito orario e solita radio. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh!

0: Attenzione, attenzione, siamo pronti per partire con questa grande programmazione anche questa settimana.
1: Ciao a tutti, casi nos quedamos de la partenza de oggi.
0: La voce magica di Dora e...
1: Adesso devi dire Emanuele.
0: grazie
1: Emanuele por estar aquí con nosotros hoy.
0: Grazie a voi per essere sempre puntuali con questa nuova, un nuovo programma di questa nuova stagione di A Tutta Musica, dove ci saranno sempre le novità e alcune di queste già la sentiamo in sottofondo, e naturalmente la sigla nuova che abbiamo di A Tutta Musica. Poi avremo anche il mix time, 4 canzoni oggi mixate, e poi con la collaborazione di Luca anche della biblioteca di Marubio ci sarà il segnalibro. E voglio ringraziare, un ringraziamento particolare anche a Canale Test per la gentile concessione delle pubblicità che poi sentirete tra poco. E Canale Test è veramente una cosa, cioè, divertentissima, dovete andare a cercarlo su TikTok e vi divertirete sicuramente, lo trovate su TikTok, Canale Test, grazie ancora per la tua concessione. E poi naturalmente ci saranno anche le vostre richieste al 371 4634294. E poi grazie Dora per avermelo
1: stavo
0: ricordato.
1: Stavo un pochito perso, io stavo dicendo sto esperando il momento in cui lo dice, però non lo decía.
0: Non lo volevo dire.
1: Era un top secret, però non tan secret perché la puntata anteriore
0: anche la settimana scorsa l'abbiamo fatta, quindi è vero, non c'è più la talent on air, che fra poco in questo periodo poi ci organizziamo e faremo l'intervista con la vincitrice della Talent On Air, ormai l'abbiamo detto, è una vincitrice.
1: Sì.
0: E va bene. Quindi, poi adesso, niente, abbiamo una piccola notizia che abbiamo letto.
1: Sì, un dato curioso.
0: Curioso, vuoi dirlo tu?
1: Ah, ok, che si tratta che in Hong Kong va de moda il rito anti-espiga. Per el ex, con soli, digamos, 6 euros per l'entrata della metropolitana cinese, è possibile affidarsi a esperte, becchine. Per liberarsi definitivamente della negatività.
0: Sì, esatto, questa è una cosa.
1: Della negatività legata a un vecchio partner. Il rituale prevede che il nome dell'ex venga scritto su un foglio e va tutto ripetutamente con una scarpetta, per poi essere bruciato tra fiamme e incenso, un modo insolito tra superstizione, folklore, che attira ogni giorno tantissimi curiosi.
0: Deve essere una cosa un po' particolare nelle strade
1: un po' strano
0: nella metropoli cinese. Poi tu vai a Hong Kong, sei il turista e ti vedi queste vecchine che
1: stanno dando le zapato a algo, stanno golpeando con il zapato algo.
0: E poi ci sono tante persone che vogliono liberarsi dall'ex, no? Quindi cosa fanno? Vanno e pagano questi 6 euro e fanno questo rituale che prevede una sorta di battuta, e sicuramente c'è anche una pronuncia.
1: Mi immagino che sì, deve avere come una specie di, come una, diciamo, è un rituale, no? Al final, come una orazione in donde golpeas ahí el nombre con este zapato tantas veces para alejarlo más de lo que ya debe alejarse.
0: Però allora, se la persona vuole allontanare l'ex, vuol dire che l'ex era proprio da buttare, ma nel senso da...
1: Pues quién sabe, ¿no?
0: Porque cattivo,
1: a veces es como difícil decirlo cuando tú no estás en esa posición, ¿no? Que gente. Tienen muchas cosas en particular la gente.
0: Poi magari fateci sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa che viene effettuata a Hong Kong, e vediamo un pochettino che cosa ne viene fuori. Mandate il vostro messaggio al 371 4634 294, e adesso iniziamo con la cosa che ogni settimana ce l'abbiamo, e io l'ho proclamato disco treno.
1: Sí, y ahí estamos esperando la nuestra nueva sección Disco Treno con más.

Disco Treno qui a Tutta Musica e Let Music 2088. Adesso noi ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità grazie al canale Test e poi ritorniamo subito con il Mix Time.

0: Io Povero, la spesa per chi non c'ha manco l'euro del carrello. Lidl è stato eletto numero uno per il miglior rapporto prezzo-prezzo. Questa settimana torna lo speciale settimana scorsa. Calzino già spaiato a 1,99€. Banane confezionate con diversi gradi di maturazione per buttarne via una al giorno a 1,99€ al chilo. Bottigliette d'acqua da dimenticare sparse in macchina, confezione da 6, a 1,99€ al litro. Sacchetto della spesa che contiene un altro sacchetto della spesa che contiene un altro sacchetto della spesa a 1,999€. Dider, anche no.
1: Four hits mixed by Manuel Napoli. Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over. This is Mix Time.

0: este era el Mix Time, compuesto con Esencia Tribal, una producción de casa, ¿no?
1: Exacto. El sottoscritto Manuel Napoli con Dora Gutiérrez en Gracias. Colaboración.
0: Junto a Magic Fit, un conditional, Ridelet de Gigi Agostino e Infinity de Guru George.
1: E adesso ci sono un paio di messaggi che sono arrivati qua a, nella nostra, nel nostro numero di telefono, e qualche messaggio, qualche WhatsApp dice, per quanto riguarda la notizia che abbiamo detto prima del rituale che si faceva ad Hong Kong per quanto riguarda eliminare gli ex, che si pagava 6 euro più o meno e facciamo un rituale per, con una scarpetta, dare dei colpi e poi bruciarlo con l'incenso, il nome dell'ex. E questi sono i commenti che sono arrivati, diciamo i messaggi. Uno dice: penso che ci lascerei uno stipendio intero. E poi un altro è: se vado lì spendo 600 euro. E vabbè, sì. Nena ci scrive e dice: io insieme alla vecchietta che faccio queste cose. Ah, perché lo fa anche lei. Grazie Nena per il tuo messaggio. E vediamo un pochettino un altro che dice: nah, io per l'esperienza personale sono sicura che ci pensa alla vita, non serve il mio intervento, tutto torna bene e tutto torna nel male. Questo è vero, a volte basta solamente il destino, aspettare un attimino che tutte le cose si risolvono. Comunque dai, questa notizia era stata molto curiosa,
0: sì, un po' curiosissima.
1: E adesso ragazzi siamo pronti, perché dobbiamo parlare dell'artista di questa settimana. E lui è Vereno, vi presentiamo Vereno. È un artista di Milano e ha 48 anni. E il suo brano nasce dal vivere un'esperienza diversa da quella che in cui ti stai intorno. Quel contrasto tra la gioia e la leggerezza che si vedono fuori nel mondo, l'oppressione e l'angoscia che invece si portano dentro. Il brano dà una speranza che da quel buio si possa comunque trovare una via d'uscita, anche quando sembra che per te l'estate non arrivi mai. Verano, lo potete trovare su Instagram come Verano Project e poi potete ascoltare la sua musica sia su Spotify che su YouTube. E adesso ci ascoltiamo Vereno con Per me l'estate non arriva.
2: Estate veresci un po' come se il sole

tutti gli artisti indipendenti che vogliono mandare la propria musica qui, farlo con la mail dimenchiocciolamail.com oppure tramite la piattaforma Matchfy. E adesso ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo con Segnalibro.

Ciao a tutti, sono Luca dalla Biblioteca di Marruvio, benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Segna Libro. Oggi iniziamo presentando tre libri molto letti nelle ultime settimane da parte dei nostri utenti. Il primo è intitolato La vita a volte capita, è il seguito del romanzo La tentazione di essere felici di Lorenzo Marone. Ritrova come protagonista Cesare Annunziata, ormai ottantenne, vedovo e alle prese con la solitudine e i rimpianti del passato. Il romanzo è ambientato in una Napoli quasi deserta, l'uomo incontra una giovane ragazza di nome Iris con cui nasce un'inaspettata amicizia. Attraverso questo incontro Cesare analizza i suoi errori, riscopre il valore dell'affetto e scopre che c'è sempre tempo per cambiare e migliorare, anche quando sembra troppo tardi. Il secondo romanzo che presentiamo è intitolato I buoni non esistono, di Turano. È un romanzo noir ambientato tra Milano, Roma e Dubai. Un ex poliziotto diventato investigatore privato riceve un incarico importante. Deve indagare su un politico sospettato di omicidio e latitante a Dubai. Con l'avanzare delle pagine di questo libro e con l'avanzare delle indagini, l'investigatore scopre che dietro il caso si nasconde un intreccio oscuro di criminalità politica, denaro sporco e potere. Un romanzo intenso, ricco di colpi di scena, in cui si fa fatica a capire chi sono i personaggi buoni e chi quelli cattivi. Il terzo libro che presentiamo è scritto dallo scrittore sardo Pierluigi Serra e si intitola Artisti maledetti della Sardegna. Questo libro ci è stato donato da un nostro caro utente. Serra racconta luoghi e personaggi che hanno segnato la storia, la cultura, l'arte e le leggende della nostra isola. Nelle pagine di questo libro si percorre un viaggio insolito e intrigante tra tradizioni e misteri. Tra i tanti fatti raccontati è molto interessante la storia di Efisio Marini, uno studioso cagliaritano capace di pietrificare i corpi. Un libro che ci fa scoprire nuovi fatti e misteri sulla nostra meravigliosa terra. Adesso la rubrica Segnalibro torna tra poco.

Per quel che riguarda le novità editoriali che saranno disponibili nella nostra biblioteca nelle prossime settimane, consigliamo La lunga estate dei Gelsomini, un romanzo storico ambientato in Sicilia nel dopoguerra, ispirato alla vicenda delle gelsominaie di Milazzo. Nell'estate del 1945, Grazia, una giovane bracciante, guida le donne che raccolgono i gelsomini di notte, sfruttate e pagate pochissimo. Il ritorno di Francesco, un vecchio compagno di classe diventato medico, e la consapevolezza delle ingiustizie subite spingono Grazia a trovare il coraggio di ribellarsi e organizzare una protesta per i diritti delle lavoratrici. Un romanzo che tratta temi importanti come la solidarietà e la lotta per i diritti e la dignità. Un libro che dà voce a una pagina poco conosciuta della storia delle donne italiane. Il secondo romanzo che vogliamo presentare è intitolato First Lady per caso. È una commedia romantica ambientata in America durante le elezioni. Due rivali politici, Nathan e Nicole, non stanno passando un buon periodo e finiscono nel vortice dei giornali, che accusano i due di avere una relazione segreta. La falsa notizia avvicina Nathan e Nicole. I due studiano un piano per avere successo in vista delle elezioni, sfruttando le voci messe in giro dai media. Ma la vita è sorprendente e tra i due nasce una storia autentica, un romanzo leggero che mescola politica, ironia e sentimenti. La terza novità editoriale che vogliamo presentare è intitolata Lasciare tutto. In un liceo di provincia, tre ragazzi si trovano di fronte a un evento destinato a segnarli per sempre. Scoprono un segreto che cambierà la loro vita. Questo fatto intreccia le loro vicende, costringendoli a confrontarsi con la complessità delle relazioni e delle scelte dell'età adulta. Nel tentativo di cambiare il corso degli eventi, ciascuno di loro scoprirà che crescere, spesso, significa rischiare e avere il coraggio di lasciare tutto. Una storia emozionante e intensa. Per quel che riguarda le attività da segnalare presso la nostra biblioteca, segnalo che a partire dalla prossima settimana, grazie a una collaborazione con tre librerie di Oristano, arriveranno nella nostra biblioteca tantissimi nuovi libri, sia per adulti che per bambini e ragazzi. Ricordiamo che dal 1 settembre è in vigore il nuovo orario della biblioteca, che potete consultare nelle nostre pagine social. Rimane inoltre ancora consultabile nella nostra sala bambini e ragazzi la mostra bibliografica Back to School, dedicata ai bambini che la settimana prossima inizieranno la scuola. A loro vanno i nostri migliori auguri di buon anno scolastico. Presto inoltre comunicheremo le date dei nuovi incontri di biblioterapia e del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marrubio. Tante novità sono in arrivo, continuate a seguirci. Grazie per l'ascolto a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.

music in my... Siamo tornati in onda qui a Tutta Musica. C'è lo spazio dedicato alle vostre richieste musicali che avete mandato al 371-4634-294. E la prima richiesta musicale viene fatta da Gianluca, che vuole ascoltare Obsession con Obsessione, sì. La versione techno però per Gianluca con Aventura.

0: Non mi volevo alzare il microfono perché se no poi la rovina.
1: Inizia la pioggia.
0: Dai che almeno adesso siamo a 28 gradi, si può andare in onda a 28 gradi. Non prima come era tra 32 gradi, 35, anche di più infatti, 35. No. Immaginate tu com'era la cosa. No, vabbè. Comunque ragazzi, una cosa principale è che vi vogliamo ringraziare veramente di brutto perché siete rimasti con noi fino alla fine anche questa settimana e quindi un grazie particolare a tutti quanti. Grazie, un grazie anche a Canale Test che ci ha fornito le pubblicità simpatiche e che lo potete trovare anche su TikTok e vi fate due risate insieme a Canale Test. Ringrazio a Luca della biblioteca di Marrubiu perché grazie alla sua collaborazione che adesso diciamo cura al 100% la rubrica Segnalibro. Ringraziamo anche l'artista indipendente che ci ha mandato la propria musica, quindi ringraziamo a Vereno che lo potete trovare anche su Instagram con Vereno Project. ¿Altro da dire, Caradona?
1: No, niente que dire. Que nos sigan por Instagram y Facebook como Dimensiones Dance.
0: Ese volete...
1: Aunque en el canal Dance. YouTube, que creo que lo ibas a decir.
0: Sí, lo estaba perdida.
1: ¿Cómo se llama?
0: A Tutta Música.
1: A Tutta Música. Ahí pueden escuchar esta puntata. Todas esatto. Las veces que quieran, dale un link, un like.
0: Iscrivetevi al canale e date tanti like.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Io che scrivo un link. Un link.
0: Mettete anche un link.
1: Un dedito.
0: Per
1: come se dice arriva?
0: Su.
1: Ah, ok.
0: Un dito su.
1: Esso.
0: Il pollice su. E nient'altro, allora noi l'appuntamento ve lo rinnoviamo per la prossima settimana sempre su questa radio preferita che la dovete ascoltare tutti i giorni e niente, da Manuel e Dora è tutto, ciao
1: ciao a tutti.

Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.